sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul.

And once again, these words I'll have to say. I'm a fool to

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Vabbè, ben finale, quanto sai?
2: 8.000 lire.
1: Ma perché, Giada, da 2.000 lire devo qui?
3: Economia, scuola.

fa. State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ben ritrovate e ben ritrovati a una nuova puntata di Caffè e Cornetto, la rubrica settimanale che cerca di affrontare dei temi che vanno via via configurandosi nella settimana precedente e anche in quelle che sono passate da un po' più di tempo. Oggi che è il fine settimana del 16 maggio 2026, un saluto particolare va a coloro e tutte coloro che ci ascoltano dalle altre radio. Questo segnale, come a me piace chiamarlo, viene inviato da tante emittenti e questo per noi è una cosa veramente importante perché significa che la cooperazione tra radio, tra compagni è qualcosa che ci mantiene tutti insieme e ci permette di andare avanti, e quindi non mancherò mai di ringraziare chi ci invia e chi appunto permette a questa radio di esistere, in particolare Peppe, fatemelo salutare, che troppo poco spesso compare, ma senza di lui tutto ciò non sarebbe possibile. Allora, oggi abbiamo pensato di invitare una nostra diciamo presenza ormai assidua della radio, Virginia Veluto, conosciuta anche come Rossa Perpendicolare, magari sui social qualcuno conosce maggiormente il suo nome che si è data appunto in quell'ambito, che appunto fa per noi ormai da tanto tempo, quasi un annetto direi, forse dal 2025, sì, diciamo da settembre, una rubrica chiamata Il virus dell'influencer, che ovviamente è un capovolgimento che è piaciuto anche a lei come titolo. Anche qui mi fate ringraziare Matteo Dinca, che è l'autore della sigla, che è un pezzo di un suo disco che ha ceduto con molto piacere, proprio perché anche lui ti segue, insomma, sia in radio che sui social. Abbiamo pensato di chiamare Virginia, non è la prima volta che viene ai nostri microfoni, diciamo, in streaming, non con la sua trasmissione. Abbiamo chiamato quando parlammo con Claudio De Fiores del fortunatissimo, dobbiamo sottolinearlo mille volte, esito referendario, perché speriamo che anche da questa trasmissione gli esiti saranno altrettanto positivi, perché quest'oggi con Peppi abbiamo pensato di coinvolgerla, già che solo qualche giorno fa, meno di un mese fa, è uscito un libro che lei ha scritto per Rizzoli, che si chiama E mi sono sentita meno sola. Scusatemi che ho toppato anche il titolo, non è una cosa particolarmente piacevole. Che ho letto, dicevo a lei, fino a qualche minuto fa, prima di entrare in trasmissione, non già perché volevo arrivare ben preparato, che mi sembrava il minimo comunque, ma perché è veramente un libro che interessa. È molto interessante, scivola via in maniera notevole, e io, come sapete, faccio anche un altro lavoro oltre a stare qui in radio, quindi i libri li leggo anche per questa motivazione qui, e apprezzo enormemente un modo di scrivere un libro così come ha fatto Virginia, perché scivola molto bene senza rimanere però in superficie. Io le faccio i complimenti, non gliel'ho detto prima di entrare in trasmissione perché a me piace proprio colloquiare delle cose come se fosse una presentazione live. Ho trovato molto intelligente il modo di passare da una vicenda individuale di questa ipotetica Cristina, di sua figlia, e ogni volta di calare il problema che sembra appunto individuale in qualcosa che invece ha una sua ragionevolezza d'essere all'interno di un ambito sociale. Spesso tu parli di capitalismo e giustamente tutte le problematiche che vogliono farci attribuire a noi stessi attraverso quel senso di colpa di cui parli tanto all'interno del libro, invece tu giustamente cerchi di individuarne le radici all'interno di fenomeni sociali molto complessi. Senza entrare nel dettaglio, mi sono appuntato mille cose ovviamente che adesso non avrò tempo di chiedere di esplicitare, perché ovviamente il libro si legge bene, ma è un libro denso di contenuti, ha una bellissima bibliografia, questo ti devo fare i complimenti, perché tante cose che sono ai più sconosciuti vengono riprese secondo me in maniera molto precisa. E una delle domande che normalmente si fa quando si presenta un libro, no? Cosa ti ha spinto a scrivere un libro che ha questo titolo, che poi si riconnette con la fine, no? Anche io ho fatto la stessa cosa sul mio libro Socializzare i profitti, l'ultima frase del libro è esattamente il titolo del libro, ho utilizzato lo stesso escamotage tuo. Perché è necessario l'invito sostanzialmente? Questo è un manuale, questo è un sistema di istruzioni per uscire fuori da una solitudine che evidentemente altrimenti tutti e tutte vivono. Dopo la fine del libro proprio fai riferimento al fatto che Cristina, che è diciamo la protagonista di questo romanzo, chiamiamolo così, lo voglio definire così anche se non è assolutamente il termine che qualifica meglio il libro, comunque parti da un ambito femminile e poi giustamente lo generalizzi a tutti gli esseri viventi su questo pianeta, soprattutto a quel 99%, a quella classe dei lavoratori che purtroppo in queste enormi difficoltà si trova. Quindi la domanda te la ripropongo in maniera un po' più ampia: cosa ti ha spinto a scrivere questo libro e secondo te quali sono gli elementi che maggiormente sono utili per non sentirsi più soli? E questa è una citazione che non hai fatto, ma ci sta benissimo, Roger Waters, che parlava in inglese: United we stand, divided we fall. Insieme riusciamo a tenerci in piedi, divisi siamo praticamente nulla.
1: Allora, ciao, intanto mi fa molto piacere chiacchierare con te sempre qui su Radiograd, insomma, fa sempre molto piacere. Intanto, scusa, strozzata solo. Intanto grazie. Niente. Era così.
0: Questa è la solitudine che ti porta a stressare. Ma esatto, sicuramente avrai modo di riprenderti.
1: Il libro, intanto grazie, perché insomma mi apprezzo molto quello che hai detto sul libro. Credo che hai colto un po' l'essenza anche stilistica, no? Che non voleva essere una cosa di difficile lettura, ma ho cercato di creare un percorso che fosse fruibile il più possibile a tutti. Belli, brutti, uomini, donne, perché insomma vorrei andare oltre, no? Sempre queste differenziazioni a cui purtroppo hanno abituati e categorizzazioni. La nascita del libro nasce dall'urgenza proprio di andare oltre, come dice anche il sottotitolo, la rassegnazione quotidiana, che ormai si è, no, infilata come un virus nelle nostre menti, nelle nostre esistenze. Chiaramente magari per alcuni meno, perché abbiamo indossato le famose lenti, no, di David e il film di Carpenter, quindi vediamo la realtà sotto una certa luce, ma per la maggior parte delle persone non è così. Ora, detta in questo modo, sembra un discorso snob ed elitario, però in realtà mi rendo conto che anche nei luoghi più comuni, fra amici in generale, c'è sempre questa tendenza a dire: vabbè, ma tanto non cambia niente, vabbè, ma tanto, cioè, ormai hanno vinto loro, vabbè, ma tanto sono troppo potenti. Ora, è chiaro che tra il tentativo di cambiare tutto e il tentativo di cambiare poco c'è però una piccola, o il tentativo di cambiare nulla, c'è però un piccolo margine, che è quello del cambiare poco, che è già qualcosa, ed è quello che cerco di dire a Cristina nel libro, attraverso sempre e comunque il confronto con i dati, che è quello a cui io tengo particolarmente, perché credo che le opinioni di ciascuno lasciano un po' il tempo che trovano, soprattutto in un mondo che ormai sembra vivere solo di opinioni e non più di fatti reali e documentabili. E quindi io sto lì con Cristina, che vive questa vita quotidiana, che poi conosco bene, perché ovviamente ho frequentato anch'io il mondo per come l'ha fatto lei, e poi io sono un pochino, ho accettato di essere un po' più consapevole, perché credo che bisogna anche accettare di esserlo, non è che arriva così. Bisogna riconoscerlo e affrontarla e quotidianamente rimetterla in gioco, questa consapevolezza, anche nelle scelte che facciamo. Se consideri che noi compiamo, secondo alcuni studi, circa 35.000 decisioni al giorno, dobbiamo prendere circa 35.000 decisioni al giorno, dal grattarsi il naso allo scegliere il partito. Non farò battute, il partito da votare, chiaramente c'è una possibilità, no, di scegliere anche altro e con più, appunto, consapevolezza nei confronti della collettività, ad esempio, e non solo a livello individuale.
0: Dicevamo a inizio di trasmissione che Cristina è un po' rappresentativa di uomini e donne, no? Anche nella parte finale del libro fai un riferimento agli stereotipi maschili, al fatto che le vulnerabilità vengono vissute come qualcosa di estremamente negativo, quando in realtà rappresentano proprio una qualità, no, di ogni essere vivente, non solo umano. Infatti fai anche un ottimo riferimento, secondo me, a degli scienziati non necessariamente vincolati alla filosofia. Però con la filosofia ogni tanto te la prendi, no? All'inizio quei trattini di Heidegger, se non ricordo male, te la prendi un po'. Però secondo me è molto corretto quello che tu dici quando parli di filosofia come qualcosa che deve essere estremamente integrato. Se non ricordo male, la definisci, prendendo in considerazione le parole di Maria Zambrano, no, ce l'ho scritto davanti, c'è la pagina, che è una filosofa spagnola, come una bussola. Ecco, questo secondo me è qualcosa di assolutamente importante e assolutamente centrale. per capire il mondo, per comprendere e districarsi all'interno delle difficoltà che quotidianamente noi incontriamo. Non c'è niente da fare, la filosofia non è un qualcosa che per intellettuali, sapete che si utilizza molto nel linguaggio comune, è un'aberrazione per quanto mi riguarda. Ah, stai facendo filosofia come se tu stessi facendo qualcosa di inutile, incomprensibile e tra l'altro dannoso, no? Invece di andare al concreto parli di cose fumose. È vero che la filosofia ha perso quell'accezione, diciamo, di filosofia della prassi, come magari dovrebbe essere, appunto, adottare la, diciamo, essere strumento, bussola, come tu dici, per orientarsi. A me è piaciuto molto in quel passaggio, a pagina 145, quando tu, forse per l'unica volta, poi non me lo ricordo se altrove, ma qui mi ha colpito particolarmente, da Cristina passi a Virginia e dici: io lo leggo nel mio piccolo, senza distintivi o titoli, cerco di farlo ogni giorno, lo faccio attraverso i social che hanno questo di meraviglioso, sono piazze in un'epoca in cui le piazze vere sembrano zone off limits, ma è proprio delle piazze vere che si sente la mancanza di figure di riferimento che smettano di essere presenze fisse nei talk show e tornino a vivere con la gente, a lottare per la gente. Vedi, questo passaggio a me è piaciuto molto, devo dire, mi ha colpito nella lettura, perché sono andato in profondità nel concetto della filosofia, che, ripeto, tu evidentemente hai una formazione che ti ha portato a studiare non solo, diciamo, questioni di comunicative, ma penso che tu abbia una conoscenza abbastanza approfondita dei temi filosofici, ma riportarlo proprio nella tua attività, cioè passare da Cristina dei temi generali e poi all'individuo, cioè la tua attività come elemento che cerca proprio di adeguare le tue conoscenze a un discorso di lotta, io l'ho apprezzato moltissimo. E riprendo anche un passaggio che tu hai fatto su Gramsci, che rientra almeno due volte, l'hai citato, oltre a Brecht, che invece l'hai utilizzato in maniera molto più ampia, proprio dall'inizio alla fine del testo. Secondo me la tematica degli intellettuali, che sembra una cosa completamente distante, no, da tutto il ragionamento di Cristina delle difficoltà quotidiane, secondo me invece serpeggia molto bene all'interno del libro, soprattutto quando tu ricordi, più o meno nella stessa sezione, che Gramsci, quando parla di intellettuale organico, appunto fa riferimento al fatto che l'intellettuale deve essere parte della classe, altrimenti è un disertore. È un qualcosa di molto importante, secondo me, perché si sta creando all'interno delle nostre classi ormai da decenni questa forma di polarizzazione, cioè questo distacco enorme che gli intellettuali vanno a, diciamo, a foraggiare, poi anche per rafforzare nelle accademie le loro posizioni e magari avere anche dell'auticompensi attraverso il presenzialismo nei talk show di cui parli prima. Secondo te questo testo può essere, nel suo piccolo, ovviamente parliamo di un libro, uno strumento che accorcia queste distanze, cioè che dà uno stimolo agli intellettuali, per quanto magari non sarà una lettura particolarmente presa in considerazione da grandi filosofi d'accademia? Noi ce l'auguriamo, ce lo continuiamo ad augurare e lo regaleremo anche e soprattutto a quelli che stanno nella torre, lontano dal resto del mondo. Questa è una tematica di cui, insomma, si è parlato tanto anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, secondo te, nelle tue intenzioni almeno, questo libro aveva l'obiettivo, ha l'obiettivo di accorciare questa distanza, cioè di far sì che di fatto il popolo, il popolino, chiamiamolo con questo termine anche che a me piace molto poco, si avvicini a delle tematiche che apparentemente sono disconnesse dalla quotidianità?
1: Ma ovviamente sì, è una speranza che io nutro, certo, come dici tu, non credo che verrà preso in considerazione dai, come dire, pensatori accademici, perché c'è un po' questo snobismo, no, intellettuale, e quindi o ti attieni alla metodologia accademica oppure insomma non vale la pena leggerti, e rientra un po' nel discorso che tu facevi di questa distanza che si è creata molto tra i filosofi e la vita civile, l'impegno anche civile. Zambrano diceva, cioè parlava proprio di questo, cioè non bisogna separare l'impegno, diciamo il pensiero filosofico dall'impegno civile, ma se tu pensi anche a tutte le battaglie, pensa a Simone de Beauvoir, no? Che sta, insomma, pensatrice, saggista, che ha scritto, perché penso il primo libro, il più grande libro, il primo libro assoluto sulla questione del femminismo, no? Il secondo sesso, e lei era perennemente in piazza con i cartelloni, si esponeva in maniera molto coraggiosa, proprio per portare le istanze delle donne in questo caso, ma non solo. Sono tanti gli intellettuali che negli anni 60-70 si sono esposti in questo senso e partecipavano della vita collettiva, partecipavano alle manifestazioni non solamente per dire da un palco quello che pensavano, ma anche mettendo a rischio in certo senso, no? La propria vita e a volte anche la propria professione. Ora questo non c'è più, credo che forse c'è e non lo so, a parte ecco, se pensiamo a Francesca Albanese ad esempio, però lì è un altro discorso, stiamo parlando comunque di una relatrice dell'ONU, insomma è un pochino più è un pochino diverso, non la definirei un intellettuale per quello che stiamo dicendo noi. Tu dici giustamente, cioè io dico, ma noi diciamo, citiamo Gramsci proprio per il fatto che come dici bene, cioè l'intellettuale deve essere all'interno di quella condizione, forse anche per comprenderla meglio. È chiaro che nel momento in cui si separa da questo e si chiude una torre d'avorio anche fatta di bei soldi, beh, lì forse è abbastanza normale purtroppo perdere il contatto con la realtà. Però c'è anche da dire che purtroppo l'intellettuale svolge, secondo me, anche una professione. Cioè non possiamo immaginare che l'intellettuale sia solamente colui che partecipa delle lotte, si espone e tutto quanto, però poi non mangia. Un tempo con i libri ci campavano questi scrittori, un tempo c'erano delle possibilità in più anche di lavorare, per esempio. Lo so che sembra un paradosso, però se eri molto brava, molto dotata o dotato, avevi più forse possibilità di entrare, no, nell'università o nell'accademia e quindi di portare le tue teorie, la tua voce all'interno del contesto accademico, ma avere anche, no, una retribuzione o comunque insomma c'erano più possibilità. Adesso è diventato impossibile per molti laureati in filosofia o in storia accedere alla professione reale e quindi a quel punto spesso nel momento in cui hai una possibilità che essere quella del social, come forse l'ho avuta io, non lo so, a quel punto è chiaro che uno cerca di farne anche una professione e farla diventare una e cercare di averne una retribuzione. Mi riferisco a te che dici che spesso poi si finisce nei talk e si va a guadagnarci, no? E quindi sembra quasi di sporcare quella che è poi l'attività del pensiero. Io credo che le due cose, se la bussola è ben orientata, possano e debbano andare di pari passo. Chiaramente questo significa non scendere a compromessi a compromessi che sono quelli ideali, no? Per cui è chiaro che bisogna sapersi muovere con attenzione, perché poi è un frullatore dove rischi poi di, no, anche trovarti in trappole brutte. Allora lì però se uno, ripeto, è orientato alla bussola che lo guida a livello etico, a livello morale, in base a quelli che sono i suoi principi ideologici, beh, insomma, io non ci vedo nulla di male, non ci vedo nulla di così brutto o di così non mi viene l'aggettivo, aiutami.
0: Uno sprezzante, forse possiamo, o da disprezzare, forse volevi dire.
1: Disprezzare. Sì, poi parliamone, magari dico una serie di sciocchezze, anzi mi fa piacere confrontarmi.
0: Ma certo,
1: Però ecco, io credo che non ci sia nulla di sbagliato in sé. È chiaro che poi come sempre è l'uso che se ne fa del mezzo che determina un po' anche il tipo di persona, di intellettuale in questo caso che si è. E poi l'intellettuale secondo me dovrebbe tornare a fare quello che faceva un tempo, quindi anche unire i puntini di questa realtà complessa e frammentata che ormai è di cui ormai è difficile, no, seguire le tracce. Io parlo per chi lavora 8 ore al giorno, 9 ore al giorno, ormai pure 10, cioè tornare a casa la sera e mettersi a fare la rassegna dei giornali, io capisco che non ti vada ed è anche normale che sia così, è per questo che servono gli intellettuali che fanno quel tipo di, poi dico intellettuali ma chiamali come ti pare, cioè le persone che stanno lì, passano la loro giornata a cercare di unire i puntini di una realtà che ormai è difficile da controllare e ti riportano, non dico la loro opinione, però perlomeno una versione quanto più coerente, no, di quello che è accaduto durante la giornata. È una professione, cioè è un lavoro, merita di essere pagato, no? Il fatto che ormai dici vabbè, ma no, i pensatori, come li chiamava coso là, come si chiama, Salvini, i professoroni, no? Si è anche denigrata la professione ovviamente, e quindi questo poi fa tutto un pacchettino di difficoltà a rimanere ancorati alle forse situazioni più come posso dire più basse, non più oppresse, ecco, insomma, penso sia questo il discorso. Aiutami magari a ampliare.
0: Ma guarda, io quello sì, infatti vorrei ampliare facendo una riflessione sempre su cose che tu hai scritto e su bibliografia che hai citato. Riprendo un'altra volta Gramsci e il principe, no? Lui quando parlava del novello principe individuandolo come partito, quella è un'altra sede in cui la sintesi di cui parli tu, cioè del lavoratore che dopo 8 ore di lavoro non aveva più la possibilità, non ha come oggi la possibilità o la capacità, data la stanchezza, di rimettersi sui libri, appunto una sede di partito, una casa del popolo che metteva insieme appunto gli intellettuali con la base, è purtroppo qualcosa che è estremamente latente. Infatti tu in un passaggio, non me lo so segnato perché non lo trovo immediatamente, fai riferimento a questo, all'esigenza comunque di produrre una partecipazione politica che possa essere anche persino di natura elettorale. Questo secondo me è, nel momento in cui viviamo, qualcosa da sottolineare. Un altro elemento su cui voglio portare la tua attenzione, voglio che me ne parli un po' nel dettaglio, anche questo io lo trovo molto importante, poiché appunto tu, essendo ormai una grande esperta di comunicazione, questo te la devi accollare come definizione, visto che sei su Instagram e c'hai una valanga di persone che ti segue, quindi volente o nolente sei un'esperta di comunicazione. Il linguaggio è di grande importanza, hai scritto anche questo libro, secondo me, te lo dicevo in anticipo, non per farti complimenti perché l'ho apprezzato sinceramente, con una modalità, un linguaggio che, guarda, non ti nego, anche io avevo provato ad approcciare tantissimo tempo fa, ma poi non ho mai avuto modo di finire un libro, che parlava di un'esperienza simile a quella di Cristina Solo, che era una lavoratrice precaria, anche lei donna, che avevo più o meno un'idea simile alla tua, cioè di partire da questa vicenda e portarla sui piani più di dettaglio scientifici, perché badate bene, lo dico a chi ci ascolta, all'interno del libro ci sono un sacco di riferimenti precisi, di dati, riferimenti bibliografici, che poi se uno ha intenzione può andare a verificare, anche espandere, proprio perché l'intellettuale e i libri servono per seminare e far sì che poi si generino a loro volta delle piante e quindi vadano avanti tutti i ragionamenti che vengono fatti. Però ritorno al discorso della comunicazione e del linguaggio. Tu ne parli tanto, fai riferimento a Chomsky, per esempio sulla metafora della rana bollita, magari quello ci torniamo dopo. Ma a me è interessato molto quando tu hai ripreso il ragionamento che spesso si fa e altrettante volte viene ignorato purtroppo della specie di neolingua, lì dove, appunto, come citi uno studio di Zanichelli di qualche anno fa, il vocabolario avrebbe, leggo testualmente, 150.000 parole, eppure noi ne usiamo solo 5.000. E ancora una volta citi Tullio De Mauro, che è stato un grande linguista della Sapienza, tra l'altro di Roma, nonché ministro della pubblica istruzione qualche decennio fa ormai. Lui diceva che gli italiani utilizzavano solo 7.500 parole, questo lo dicevo prima dello studio che hai citato, ma questo nel 1980 ha pubblicato un dizionario che le raccoglie specificando, questi sono dati molto importanti, che nell'86% dei casi ne adoperiamo solo 2.000, 3.000 il 6% delle volte. Dunque un impoverimento del linguaggio, io aggiungerei, è rappresentativo di un impoverimento del ragionamento. E questa è una cosa che ci riporta entrambi su un piano su cui ti volevo coinvolgere, che è quello che esula un po' dalla tua attività, diciamo, di influencer. Lo so che non ti piace, ti citiamo solo perché la nostra rubrica si chiama il virus dell'influencer, quindi l'intellettuale, a me piace molto più definirti in questa maniera, e ti riporto su un piano che ci riguarda, me te, e moltissimi, quasi tutti coloro che ci ascoltano, che è quello della scuola. Poiché a livello scolastico sappiamo che ci troviamo in una serie universitaria, in una serie di cambiamenti enormi, direi quasi epocali. Io proprio qualche giorno fa ho fatto uno Yesterday's Papers sul 4+2, su quella riforma terribile che mette dentro a pie pari diciamo i privati all'interno dell'università. Addirittura Valditara l'altro giorno si vantava di questa riforma, ribadeva ancora una volta, ancora in fase di sperimentazione, ma che l'anno prossimo diventerà diciamo operativa a tutti gli effetti, che prevede che gli istituti tecnici, alcuni istituti tecnici, abbiano 4 anni più 2, diciamo, di sfruttamento gratuito, lo diciamo perché è quello, anche se lui lo nega, dei nostri ragazzi, che perderanno 2 anni e non essendo pagati, facendo dei tirocini e quindi lavorando a tutti gli effetti. E lui si vantava, dicevo prima, Valditara, che il 70% dei docenti proviene dalle aziende, cioè come se fosse una cosa positiva, nel senso che la scuola dovrebbe essere altro. Allora, la domanda da $1 milione, chiedo ovviamente a te una diciamo riflessione, perché nessuno ha una risposta, però appunto impostiamo un ragionamento, poi vediamo che ne esce fuori. È sempre importante tirar fuori le tematiche, cioè come si fa a, cioè la scuola ha la potenzialità di far sì che l'operaio, anche che tu

senso comune, quindi una visione del mondo comune, ebbene adesso questa cosa viene in tutti i modi osteggiata, ma mica adesso, cioè è una cosa che è nata con gli anni 80, con gli anni 90, con tutte le visioni neoliberiste possibili, in tutti i modi hanno cercato di smantellare la scuola pubblica, non solamente attraverso Valditara, che è un po' l'apice, no, adesso di questa situazione, ma è se pensiamo a Renzi, alla buona scuola, al fatto che ha introdotto l'alternanza scuola-lavoro, che è una forma di schiavitù a tutti gli effetti. Io capisco che sia difficile da vendere questo concetto ed è molto più facile da vendere a proposito di comunicazione e di neolingua il concetto che serve lavoro, allora i ragazzi devono essere orientati al mondo del lavoro e quindi la scuola deve orientare al mondo del lavoro. La scuola non deve orientare al mondo del lavoro. Cioè, questa è una cosa di cui dobbiamo riappropriarci perché purtroppo, e lo vedo purtroppo non solamente per quello poi c'è Cristina nel libro che è no, un po' una, direbbero un italiano medio, no? Se lo chiamerebbero così, lei un pochino il sentore ce l'ha che qualcosa non va, che scricchiola, però ha paura. Lei è già uno steppino oltre rispetto a quello che vedo, per esempio, anche attorno ai miei colleghi. Cioè, si inizia a pensare noi stessi che la scuola serve a creare competenze, no? Sempre queste competenze. Se tu non hai le conoscenze, non puoi avere competenze. Allora si continuano a fare corsi su corsi assolutamente inutili, super frammentari, che alla fine disorientano i ragazzi e non gli lasciano nulla e si tolgono ore, per esempio, a italiano, a storia, a geografia. Cioè avere una massa che non è in grado di produrre un pensiero critico sulla realtà. È ovvio che gioca al potere e credo che chiunque ci possa arrivare. Il punto è convincere chiunque che la scuola stia operando in questo senso, perché c'è questa visione, secondo me, un po' giustificativa, forse una strategia di difesa la chiamerebbero in psicologia, no? Sai, quando diventi aggressivo perché, cioè, o diventi sfiduciato come siamo noi. È lì che bisogna lavorare, cioè su questa massa che ormai massa lavoratrice, soprattutto del mondo della scuola, che ha perso, secondo me, di vista proprio il suo senso nel mondo. Perché è talmente purtroppo presa dal dover lavorare e dover prendere tutti questi crediti folli, no? Per avere uno straccio di carta che poi alla fine non ti serve a niente perché spostano il paletto sempre più in là, no? Con questi concorsi su concorsi su concorsi, ma adesso non voglio entrare nel tecnico, far recuperare a queste persone, a questi docenti, a questi colleghi quella visione della scuola che non è una scuola che deve formare al lavoro. Perché è una visione assolutamente neoliberista che non produrrà lavoro, produrrà, come dici bene tu, un esercito di schiavizzati, di manodopera a basso costo, per non parlare del fatto che, per come la vedo io, creerà anche un esercito di persone che accetteranno di fare la guerra pur di avere un piatto la sera, cioè sempre se ce l'avranno, perché se poi dopo ti arruoli. Quindi io credo che la visione sia questa, la neolingua di Orwell che avevi citato all'inizio. Serviva proprio a questo nel libro, no? In 1984, serviva proprio non a cambiare le parole, ma ad eliminarle proprio, cioè nel momento in cui tu mi elimini le parole dal vocabolario, mi elimini la parola libertà, faccio un esempio, quella cosa io non la vedo più, non la riconosco più e questo è quello che sta avvenendo per noi, cioè per i cosiddetti, no? Gli ex proletari, chiamiamoci come ci pare, cioè i lavoratori, chiamiamoli lavoratori perché poi è difficile individuare oggi, no? La categoria di proletario, insomma, qui si apre tutta un'altra enorme disquisizione. Però bisogna recuperare proprio un linguaggio, anche una forma di ideologia. Il fatto che l'ideologia venga sempre trattata male, ah, l'ideologia è una brutta cosa. L'ideologia è un progetto trasformativo della realtà. L'ideologia attuale di questa forma di governo e di tutte quelle precedenti è molto evidente: è quella di creare persone che tra un po' verranno svuotate di qualunque ruolo di partecipazione attiva nella società e anche di senso critico, e quindi dove iniziare se non dalla scuola, che è il luogo, no, che dovrebbe essere la formazione di
una collettività orientata e perlomeno in grado di distinguere, diciamo, il bene dal male, il giusto dall'ingiusto, e invece probabilmente questo non succederà. Io sono terrorizzata da questa situazione, te lo dico proprio sinceramente. L'operaio assolutamente non avrà più la possibilità, come era prima, di imparare e di approfondire e di capire anche la propria condizione, semplicemente farà quello che deve fare per campare.

0: Quindi la base, appunto, cioè tornerà la sera stanco, guarderà la televisione, si rinfarcirà di roba che viene data, no? come se fosse caramelle, e proseguirà la sua giornata esattamente come fa Cristina. Questo ci tengo a dire, non voglio sembrare offensiva nei confronti dell'operaio, perché ne conosco tantissimi che sono più che formati. Io parlo di progetto da parte dello Stato che abbiamo, del governo che abbiamo. Quindi, scusami, chiudo, che cosa possiamo fare noi? Io lo dico sempre: rompere il più possibile le scatole, continuare a rompere le scatole, proprio stare sempre, come dire, avere sempre, stare sempre col fiato sul collo di qualcun altro che è sopra di noi e che in qualche modo ci opprime, riconoscere quella forma di oppressione, non far finta che sia una nostra responsabilità, ma rendersi conto che è parte di un sistema. Ed è quello che cerco di far capire anche a Cristina, che purtroppo non lo capirà, perché vabbè, poi non diciamo la fine, se di fine si può trattare, però...
1: Ma secondo me la capirei di un nuovo inizio, guarda, più che della fine, secondo me si aprono tanti scenari su quella conclusione del libro, che assolutamente non spoileriamo, faccio il giovane pure io, utilizzo termini così particolari. Hai parlato di sistema, e allora io ieri, prima di concludere la lettura del libro, pensavo, no, dovendo fare una sintesi, forse poi, come ti dicevo già telefonicamente, lo presenteremo anche altrove, se a te farà piacere, immagino di sì. Quindi quello che mi veniva in mente è: ma può essere questo testo un libro che in qualche maniera non lo dice mai in maniera troppo esplicitamente, ma insomma anche qui è il caso di dire che serpeggia l'idea che sia una critica al sistema capitalistico? Tu il termine capitalismo lo utilizzi non poche volte all'interno del testo, per esempio fa riferimento a una frase nelle prime pagine di Diego Fusaro, un filosofo che io raramente ho apprezzato, ma alle volte, insomma, come si dice, un orologio rotto va bene due volte al giorno, quindi non si nega a nessuno una citazione che abbia senso. E leggo quello che tu hai scritto: secondo il filosofo Diego Fusaro c'è un collegamento diretto tra il sistema capitalistico e la nostra ossessione per la giovinezza. Questo è un altro passaggio che secondo me è di grande importanza, perché io, guarda, io ho apprezzato più di tutto la citazione di Oliver Sacks. Io sono un grande amante di Oliver Sacks, quindi ho letto più o meno non tutti i suoi libri, ma quasi. E quindi quell'episodio che tu richiami, no, della mancanza di riconoscibilità del proprio corpo, no, e quindi la necessità di essere sempre giovani, ormai lo dicevo proprio pure con, insomma, altre persone con cui mi frequento, che vedi queste persone di 50-60 anni che cercano di vestirsi come i ventenni di una volta, ma probabilmente perché di ventenni non se ne vedono più in giro. Questo è un altro problema che tu prendi alla fine del ragionamento dell'intero libro, facendo un importantissimo riferimento all'inverno demografico, quando parli dei migranti, che dici giustamente è un inverno demografico e sarebbe una glaciazione qualora appunto non avessimo la possibilità di avere delle nuove leve, cioè dei nuovi ragazzi, delle nuove ragazze, dei nuovi bambini, delle nuove bambine. Noi che abbiamo figli, so che anche tu come me hai dei figli nelle scuole, diciamo, elementari, sono una componente fondamentale, perché se no le scuole non ci sarebbero, semplicemente le classi chiuderebbero anche nei quartieri più, diciamo, medio borghesi. Ecco, la provenienza di molti dei nostri compagni di classe, mio figlio è uno di quelli tra l'altro, è una provenienza che viene da altri, quindi è un discorso che va sempre affrontato, come tu hai detto giustamente, a livello di sistema. E a livello di sistema, secondo me, fai un paio di passaggi importanti, secondo me gestiti molto bene, perché non è semplice un testo del genere riuscire a parlare di temi che a me riguardano prevalentemente per ragioni professionali. Tu sai che io faccio l'economista, che lavoro con l'economia politica, e quando parli del PIL, quando parli di spesa pubblica, perché questo è un ragionamento che anche io ho difficoltà a far penetrare nelle mie lezioni di economia politica quando parlo con i ragazzi, perché sembra tutto qualcosa di esterno, qualcosa di non c'è alternativa, no? La famosa "there is no alternative" di Thatcher, perché tu dici giustamente nel libro, non è che le cose capitino in maniera così casuale, il fatto che le scuole funzionino sempre peggio, che ci sono dei precari all'interno della scuola, che i nostri bambini e le nostre bambine vedano cambiare il corpo dei docenti ogni anno, uno rimane fisso agli altri cambiano, quante volte l'abbiamo detto, anche il discorso della carta igienica all'interno dei bagni che dobbiamo portarci da casa, strutture fatiscenti, come dici?
0: Le basi, cioè.
1: Esatto. E questo è frutto di una scelta di natura politica, di natura che ci vede appunto legarci a un framework ideologico ben delineato, che tu prima hai chiamato neoliberista. Forse l'etichetta migliore che si può adottare in questo momento è che è frutto di un sistema di capitale che ha proprio quelle norme che determinano tutto quello che tu hai detto fino adesso, sostanzialmente. Perché a me è piaciuto molto il tuo libro proprio per questo, perché poi alla fine, non so se l'hai fatto volontariamente, ma hai affrontato dei temi, anche se li hai presi collateralmente e poi ci sei arrivata, per esempio quello delle diseguaglianze, no? Io l'ho visto più o meno come ci sei arrivata, è stato molto efficace, perché arrivi a parlare dei dati Oxfam, del fatto che l'1% della popolazione riesce ad appropriarsi dell'arricchimento, hai fatto un riferimento che sembra leggero ma non lo è. Perché poi ti racconta molte cose, che un lavoratore dipendente per riuscire ad arrivare ad accumulare tutti quei patrimoni avrebbe bisogno di migliaia di anni di risparmio, e quindi è semplicemente impossibile l'ideale del self-made man. Allora io la domanda, dopo tutto sto pippone che ti ho fatto, era per dire, è difficile riassumere tutti i contenuti, perché cerco di spaziare alle volte. La domanda è, questo testo, secondo me, poi te l'ho detto già all'inizio, è tutto superfluo quello che ho detto dopo in qualche maniera, è secondo te uno strumento che può essere utile per cominciare a focalizzare che la battaglia, per non sentirsi più soli, cioè per sentirsi parte di una classe, parte di un gruppo, parte di una popolazione che viene normalmente subordinata ad altri interessi? Quindi può essere uno strumento di critica dell'esistente che possa in qualche maniera spostare l'asticella un po' più avanti per cercare di motivare le persone a unirsi e quindi non sentirsi più sola, come dice il titolo, e quindi portare avanti delle battaglie che non siano solo di natura individuale, ma che abbiano anche degli obiettivi più ampi.
0: Spero di sì. Allora, come vedi anche dalla tua domanda, i temi che sollevo nel libro sono tanti. Io credo che perlomeno sia una proposta, no? Di orientamento, anche perché per me è chiaro che il discorso vale per tutti, siamo tutti lavoratori, questa è la cosa che ci appartiene e ci accomuna a tutti, che siamo disoccupati o meno, comunque siamo tutti per fare questo, per lavorare, quindi è quello che ci accomuna, è sempre quello. Il discorso e poi le manifestazioni di queste, come dici tu, di queste forme, no? Io le chiamo forme di oppressione, ma credo che insomma sia un linguaggio che condividiamo. Come si manifestano queste forme di oppressione? Si manifestano in tantissimi modi, attraverso la precarietà, ecco, e allora il personaggio precario, oppure attraverso l'omosessualità, e quindi c'è una parte dedicata al fatto che, ad esempio, Cristina, no, in un contesto come quello scuola, si studia del fatto che siano i colleghi stessi, cioè coloro che dovrebbero invece farsi portavoce di una visione del mondo, diciamo, egualitaria e quindi non giudicante, non fatta di pregiudizi, siano i primi a fare la battutina sul collega omosessuale. Allora io le dico, capisco che tu non puoi cambiare la visione del mondo di tutti quanti, però perlomeno rispondi. Cioè, anche riappropriarsi di questo, no? È una cosa politica, secondo me, cioè il fatto di dire a qualcuno scusa, ma che cosa stai dicendo? Quello è un atteggiamento politico, non è solamente farlo, secondo me, ai piani alti e quindi o in televisione o su un canale social, è anche quando hai un collega a fianco che dice una stupidaggine. Allora lì ci vuole anche un po' di coraggio, chiaramente, no? Perché torniamo a quell'esporsi di cui parlavamo prima, ormai l'esporsi non riguarda più soltanto l'intellettuale, riguarda i giornalisti, riguarda noi stessi che sul posto di lavoro pare che rischiamo di perdere il posto di lavoro per esprimere un'opinione, riguarda il fatto che ormai è talmente tutto polarizzato che hai paura a dire una cosa perché hai paura che dall'altra parte ci sia una reazione violenta. Cioè è un lavoro che faticosissimo quello ormai di fare politica in questo senso, perché per me politica non è partitica, ovviamente politica è questa accezione nei confronti della vita, questa predisposizione nei confronti della vita, questa apertura anche nei confronti della vita, delle azioni e delle relazioni. Poi nel libro c'è tutto il discorso, ad esempio, del dramma che è quello del Mediterraneo, anche quella è un'altra forma, no? Non solo di oppressione, ma lì proprio di di indifferenza assoluta nei confronti di quello che succede ormai da decenni. Lo faccio attraverso raccontando la storia di questo ragazzino del Mali di 14 anni che poi è stato chiamato Kuka da Jorit, no? Jorit, non ho mai capito se si dice Jorit o Jorit, comunque l'artista che fa questi splendidi murales su vari edifici, no? Che è stato anche molto criticato recentemente per aver fatto il murales di Dostoevskij e cose così. E Kuka, che è stato questo ragazzino del Mali che è stato ritrovato sul fondo del Mediterraneo con la pagella cucita nella giacca. E questa storia io me la ricordavo, però l'ho ritrovata scrivendo il libro, è stato molto a flusso, ti dico la verità, cioè le cose mi venivano in mente mentre scrivevo e poi mi documentavo e quindi dicevo accidenti, ma forse dovrei dire anche questo, forse, cioè, a un certo punto il problema vero è che non sapevo più come fermarmi, perché ce ne sono talmente tante che avrei voluto parlare di tutto e approfondire ogni capitolo. Tornando a Kuka, io ho pianto scrivendo quel capitolo, te lo giuro, ho proprio pianto perché mi sono immedesimata.
1: Guarda, si capisce perfettamente, dalla lettura si comprende.
0: Tantissimo, tantissimo, forse è stato per me il capitolo più sofferto in assoluto scriverlo, cioè mi ricordo che ero preoccupata perché mi cadevano le lacrime sulla tastiera del computer, ho detto acciderbolina, ora come vado avanti se mi si brucia il computer? A proposito di forme d'oppressione, non c'è i soldi, è finita. Però tutto il libro è stato un tentativo di raccogliere le varie manifestazioni di oppressione, di diseguaglianza attraverso lo sguardo di Cristina, che un po' se ne accorge, un po' no, e anche quelle di manipolazione, perché c'è anche un capitolo dedicato per esempio alla sessualizzazione dell'infanzia, che anche lì io trovo che ci sarebbe tantissimo da dire su questo, se ne parla molto poco, però per esempio il fatto che la bambina, no, Diana, torni a casa sculettando su TikTok è agghiacciante e succede tantissimo, tutte le mamme tutte le mamme della scuola, insomma, che frequenta mia figlia, capita che insomma facciano in maniera molto ingenua fare alle figlie questi balletti su TikTok.
1: Poi io mi confermo, perché anche mio figlio più o meno ha l'età di tua figlia, quindi sono cose che vedo anche io. E poi la cosa importante è che tu leghi questo tipo di sessualizzazione, che è veramente vomitevole a dir poco, perlomeno per come la vedo io, anche con i dati impressionanti sulla pedopornografia, che sono cose che fanno veramente rabbrividire, sono cose che io non conoscevo, ho appreso dal tuo libro.
0: Ma spesso addirittura prendono le immagini del profilo WhatsApp, cioè c'è un universo dietro ad ogni capitolo e il mio dolore è stato quello di non poterli approfondire tutti, come ti dicevo, perché è chiaro che sono delle pennellate, cioè io lo vedo un po' così, è come se io avessi tratteggiato, no, una serie di chiavi di lettura, se vogliamo, di certe situazioni e supportandole il più possibile con dei dispositivi anche teorici, che può essere quello di Foucault, che c'è sempre, perché io, vabbè, che dobbiamo fare, ognuno ha le sue passioni. Per me Foucault è stato veramente illuminante nell'analisi della realtà, della storia, della storia, della filosofia, insomma, di tante cose. E tornando anche, no, al discorso della sessualizzazione dell'infanzia, ma della sessualizzazione in generale dei corpi. E quindi, no, quello che dicevi a proposito di questo terrore dell'invecchiamento a cui ormai ci hanno sottoposto, fa parte ovviamente, no, di questa volontà del capitalismo di mantenerci sempre giovani e desideranti per poter acquistare. È per quello che ho citato Fusaro, perché ha detto una cosa che io condivido sinceramente, poi il resto non entrerò nel merito, però sicuramente quella è una forma, no, di trappola, no, in cui siamo immersi, ed è davvero davvero difficile uscirne, quindi non è uno strumento per uscirne, è uno strumento perlomeno per iniziare a farsi delle domande in più e a non avere paura, a non sentirsi fuori posto nel momento in cui uno dice scusa, ma che cosa stai dicendo? Cosa che non viene più fatta neanche se ci fai caso dai giornalisti spesso, cioè viene consentito alla seconda carica dello Stato di dire delle aberrazioni come quelle sulla flottiglia, dicendo che loro sono stati fortunati ad essere torturati in Israele perché così diventeranno famosi, e nessuno si è alzato e ha detto mi scusi, ma lei si rende conto di quello che sta dicendo? Cioè nessuno fa più questa cosa, è assurdo, capito? Cioè significa che c'è un silenziamento generale delle coscienze, forse per paura di perdere il lavoro, però nel contempo avresti almeno, come dire, l'applauso del pare di tanta parte della popolazione italiana che rifiuta questo governo e che purtroppo ha sempre meno spazi per poterlo dire.
1: Virginia, io purtroppo ti devo quasi interrompere perché veramente il libro è talmente pieno di stimoli, me ne hanno segnati migliaia che vabbè, ne parleremo poi magari individualmente in altre presentazioni se ci sarà occasione, perché il tempo purtroppo della trasmissione si va esaurendo. Legando quello che tu hai detto a quello che stavo pensando, vorrei fare una citazione che secondo me è molto importante del tuo libro verso le conclusioni, quando cita Italo Calvino alle elezioni americane, che a me è piaciuto molto quel passaggio lì. Leggo testualmente: facendoci delle domande riusciremo a disinstallare e reinstallare il nostro sistema operativo mentale. Dobbiamo conquistare una nuova leggerezza di giudizio, e fa riferimento alle elezioni americane. La leggerezza di cui parla Calvino ti consente di alzarti e di vedere le cose dall'alto un po' con quel dall'alto con quel po' di distacco necessario per capirle. Bisogna essere leggeri come un uccello, non come una piuma. È proprio per questo che dobbiamo fare, sottrarre peso alle nostre ossessioni, ai nostri macigni interiori, alle costruzioni mentali del sistema, trasformare la rabbia impotente in agilità pensosa. Questo mi è piaciuto molto questo concetto, che ci faccia capire che la nostra storia personale non deve essere per forza un eterno ritorno. E poi continua, però io mi fermerei qui e io ti ringrazierei, Virginia, il tempo a nostra disposizione, come dicevo prima, è stato estremamente tirannico. Invito tutte e tutti a leggere il testo perché è veramente una gran bella lettura, ma probabilmente chi ci ha ascoltato fino ad ora l'ha capito che ho apprezzato particolarmente stile e contenuto. Virginia, se vuoi aggiungere qualcosa prima dei saluti.
0: Grazie perché sono contenta che tu abbia apprezzato il libro, vedo che l'hai letto con attenzione, non è scontato, quindi davvero grazie Fra, tanto.
1: Guarda,
0: grazie.
1: Non per piaggeria, ma si fa leggere molto bene, è stata una bellissima lettura, non, normalmente i libri...
0: Ho cercato di essere anche ironica, perché sennò voglio dire, un po' uno si addormenta, invece no, ho cercato di...
1: Ti rassicuro che l'ho letto in orari tardi e la palpebra è rimasta ben fissa, quindi non c'è problema assolutamente, anzi è molto interessante. Grazie ancora a Virginia Veludo, autrice del libro Mi sono sentito meno solo per Rizzoli, Vivere una normale giornata in Italia, oltre alla rassegnazione. Grazie a Peppe dalla regia e saluto tutte e tutti e ci diamo appuntamento alla prossima settimana.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia 4. This station

0: Cominciamo con questa sigla molto diversa da quella di Transfeminonda. Siamo infatti qui a presentarvi una puntata molto speciale perché è stata registrata a Madrid in Agora Sol Radio ed è questa la sigla del Quinsemme. Gli interventi che ascolterete oggi parlano appunto di questo movimento e quindi abbiamo utilizzato questa sigla che non è altro che la canzone della Campada di Puerta del Sol, cantata dalla Solfonica in piazza, Solfonica che canterà anche durante l'assemblea di oggi.
1: Hola, buenas tardes. Estamos aquí con otro de los programas del Espacio Común 15M, que estamos haciendo un ciclo completamente dedicado precisamente al 15 aniversario del 15M y que todos los jueves pues se está dedicando a tratar temas de eso, del 15 aniversario del 15M.
0: E Amparo, che è la persona che mi ha sostituito perché appunto Espacio Quinsemme in Radio Agora Sol ha cominciato con il Quinsemme e siamo stati io ed Eric a iniziare, anzi direi Eric mi ha coinvolto in questo progetto, quindi ho cominciato appunto Espacio Común Quinsemme in Agora Sol Radio e quando poi sono andato via, sono tornato in Italia, mi ha sostituito Amparo che ha continuato per tutti questi anni a lavorare in Agora Sol Radio e quindi ha cominciato appunto la puntata presentando le persone, dicendo che lo spazio Quinsemme da alcune settimane si sta dedicando a affrontare tutta una serie di tematiche importanti per la vita del movimento qui in Spagna e quindi ha presentato quelle che sono le persone che hanno partecipato a questa puntata. E a questa puntata ha partecipato Yolanda che ha raccontato appunto l'esperienza del Quinsemme a Toledo, ha partecipato Lorenzo che è parte di Democrazia Diretta e che faceva parte durante la campata del Quinsemme, ma anche dopo, perché le commissioni sono andate avanti per molto tempo di politica a corto prazo. Ha partecipato a questa puntata Mari Carmen. Mari Carmen è una persona che ha lavorato moltissimo per la ILP del Mar Menor, cioè con l'obiettivo di dare quindi personalità giuridica al mare, che adesso proprio come personalità giuridica può anche come dire, denunciare aziende e imprese. Infatti poi nel suo intervento vedremo questa cosa. Poi ha partecipato a questa puntata Angel, che fa parte di Eureka, che fa parte della piattaforma per il salario minimo universale e incondizionato. Con Angel c'era anche Carmen, sempre della stessa piattaforma. Ha partecipato Marta del Tribunale Ciudadano de Justicia, il Tribunale Popolare di Giustizia, che funziona appunto dal Quinsemme. Ho partecipato anch'io con un mio intervento che poi ascolteremo.

0: e ascoltiamo ora Yolanda del 15M Toledo.
1: Hola, buenas. Que el 15M en Toledo pues empezó con 5 personas en el 2011 había un descontento generalizado, ¿no? Una semana muy...
0: Il primo intervento è quello di Yolanda che parla da Toledo e come avete ascoltato nella prima parte ha detto che appunto il 15M a Toledo comincia con 5 persone che convocano una manifestazione e la risposta è stata veramente sorprendente perché è stata enorme, per cui quando a Madrid si comincia ad accampare in Puerta del Sol, anche a Toledo l'assemblea si trasforma in un'accampata nella piazza. E dice Yolanda, è stato come un risvegliarsi dopo essersi addormentate, come tra l'altro questo era uno slogan del 15. Insieme stavamo dormendo, ci siamo svegliate. E stavamo in silenzio, dice Yolanda, da molto tempo, dopo il movimento degli anni 80-90, quindi movimento antimilitarista, eccetera. E il 15M è stata veramente una scintilla dopo tanto tempo, e Yolanda la chiama la rivoluzione dell'amore, qualcosa che appunto nasce da dentro. E poi racconta appunto alcune delle cose che sono state fatte dal 15M a Toledo. E allora, una è stata la partecipazione a quella che era così chiamata la marcia indignata, forse da questo nasce il nome, perché il movimento in Italia veniva sempre definito il movimento degli indignati, tra l'altro con il maschile universale, mentre qui in Spagna è sempre stato conosciuto come il 15M perché il 15 maggio appunto, e oggi io sto registrando questo programma ed è il 15 maggio e quindi è proprio l'anniversario dei 15 anni dal 15M e appunto e qui in Spagna noi ci si definiva 15M mai, non, però probabilmente appunto da questa marcia indignata che appunto ha portato camminando moltissime persone da tutta la Spagna, è stata una marcia veramente enorme e che ha coinvolto tantissimi luoghi e appunto Yolanda ricorda quando anche loro hanno camminato da Toledo a Madrid unendosi poi alla marcia sud perché c'era la marcia sud, nord, est, ovest e tra l'altro è lì che nasce anche un altro slogan importante del 15M che è del nord a sud, da est a ovest, la lucha sigue queste lo che queste, che vuol dire appunto da nord a sud, da est a ovest, la lotta segue, continua, costi quel che costi. E queste colonne, tutte queste colonne che arrivano da varie parti della Spagna hanno accampato nel parco del Prado, questo spartitraffico che c'è tra le due vie proprio dell'avenida del Prado. E poi racconta di un'altra iniziativa che è Toma la Playa. Queste parole si ripetono continuamente perché era un tomar sempre, tomar nel senso di occupare, quindi toma la plaza, prendiamoci le piazze, e poi in questo caso appunto toma la playa, toma la playa perché l'azione è stata fatta appunto occupando la spiaggia del Palomar a Cadiz per evitare, contestare la speculazione voleva appunto distruggere quella parte della spiaggia, quindi la solita cosa, i campi da golf, la turistificazione, insomma come sempre. C'è stato anche Toma la Montagna, Occupa la Montagna, e da questa azione, tra l'altro, è nata anche questa rete che si chiamava appunto, che si chiama Rurales Enredades, che c'è stata sia ad Avila che Albacete, e nasce tutto da questo sogno, no? Questo sogno che si aveva di una vita rurale autogestita, e sono stati fatti tantissimi laboratori. Ci racconta Yolanda, insomma, si sono costruite delle comunità e da lì nasce anche Toma la Tierra, riprendiamoci le terre, e l'altro filone, insomma, che parte da Toledo è anche Toma il Tajo, il fiume che poi arriva anche a Lisbona, in Portogallo, e appunto è stato costruito un evento che è durato una settimana con rapperos, con concerti, con laboratori artigianali e poi anche con una marcia lungo il fiume, proprio per evidenziare questa cosa. Ecco, questa è una cosa importantissima del 15M, cioè la presa dello spazio pubblico, l'attraversamento, lo starci in tanti, l'occupazione per restare e non la marcia per poi andare a casa, per restare e continuare a lavorare in quel luogo e far nascere progetti comunitari.

è il secondo intervento che abbiamo nella radio di Loren. Loren è una persona che ha fatto parte di Democrazia Diretta e del gruppo di politica a corto plazo del Kinsem, che ci racconta appunto quella che viene conosciuta come la via asturiana. Di fatto è una definizione che non sempre piace a Loren, perché in qualche modo occulta, nasconde insomma il fatto che il Kinsem, in quanto movimento, è riuscito ad arrivare al congresso e non quella della via asturiana è stata una delle strategie, ma la proposta è nata dal Kinsem. E parliamo di quella che è stata la proposta della riforma costituzionale, una riforma che è, ripeto, arrivata al Parlamento, qui si chiama il Congresso, che è stata estremamente importante per il movimento. Parliamo quindi della riforma costituzionale e del Kinsem per la democrazia diretta. E quando si parla di democrazia, dice Loren, bisogna sempre stare molto attenti perché in nome della democrazia si sono distrutte intere popolazioni e questa però è la democrazia del capitale, quella che la chiamano democrazia e non lo è, era uno degli slogan del Kinsem, la chiamano democrazia ma non lo è. E la verità è che le persone che vivono, i popoli che vivono in quasi tutte le parti del mondo stanno peggio proprio in nome di quella della chiamata democrazia. Se i popoli potessero davvero scegliere, non sceglierebbero sicuramente sistemi che vanno loro contro. E quindi Loren parla appunto della storia della presentazione di questa riforma costituzionale proprio a partire dai gruppi di politica del Kinsem, ricordiamolo, erano due, c'era politica a largo plazzo, politica a corto plazzo, che hanno, di solito dice Loren, si parla poco di queste due commissioni del Kinsem, perché il Kinsem funzionava per assemblee popolari di barrio e di città e poi funzionava anche per assemblee tematiche di commissioni. Si parla poco delle assemblee tematiche di politica, anche se sono quelle che poi hanno elaborato e articolato proposte molto avanzate e molto potenti. La nostra proposta di riforma costituzionale, dice Loren, è nel Parlamento da 10 anni, regolarmente registrata, e le persone che dicono di rappresentarci non hanno fatto nulla perché potesse andare avanti. Noi del Kinsem abbiamo sempre avuto uno slogan che era che no, non rappresenta, che è ancora che no, che non ci rappresentano. E la nostra proposta è proprio quella di una democrazia diretta. In Spagna praticamente la democrazia diretta non esiste. L'unica forma di democrazia diretta, tra virgolette, è la proposta di ILP, cioè la proposta di iniziativa legislativa popolare. Attenzione però perché le proposte che vengono presentate devono essere poi approvate dal Parlamento per poter essere registrate e quindi poter avere il loro corso. A volte, tra l'altro, nel momento dell'approvazione viene modificato significativamente il testo, addirittura a volte completamente stravolte. Pensiamo soltanto che delle ILP che sono state presentate negli ultimi anni sono circa 150, di queste approvate dal Parlamento sono soltanto 4. Il referendum come strumento, diciamo, di intervento diretto da parte della cittadinanza sulle proposte che vengono fatte non esiste e quindi, anche se ricorda Loren, questi strumenti di democrazia diretta erano previsti nella prima bozza, della Costituzione, quando appunto è stata rifatta, la Costituzione, ma, non sono poi mai passate perché, si è cominciato a restringere fino a quanto
fino a quando si è arrivati ad una democrazia che è esclusivamente rappresentativa. E quando nasce la proposta appunto della riforma costituzionale, come assemblea del 15M decidiamo la strada della richiesta collettiva. Cosa vuol dire la richiesta collettiva? La richiesta collettiva vuol dire presentare proposte alle proprie comunità autonome, in modo che poi siano queste a trovare la forma legislativa per presentarle in Parlamento. Questa strada è stata seguita, quindi tutte le assemblee delle varie regioni autonome della Spagna hanno mandato la proposta ai propri parlamenti, e fu proprio il Parlamento asturiano quella che la assume e poi la manda al Parlamento centrale. E per quello appunto si parla sempre di via asturiana, ma come ripete appunto Loren, rispetto a questo è stata una proposta di tutto il 15M a livello statale. Quindi viene presentata al Parlamento, dove ancora si trova, e si trova sotto la formula di una delle ILP che deve essere studiata. In realtà non si è mai studiata, né si sta studiando, e nessuno sta facendo appunto qualcosa per poterlo fare. Addirittura Loren ci ricorda anche il numero, iniziativa di riforma costituzionale 101001. La seconda proposta è la seconda elaborazione del 15M, che si è trasformato appunto in un atto concreto, è la proposta di iniziativa legislativa popolare sui referendum, referendum sia abrogativo che propositivo, e anche di censura rispetto a cose, appunto le legislazioni o interventi del Parlamento, legislativi ovviamente, e anche la proposta di referendum per avallare trattati internazionali. Questo è molto importante, soprattutto in una situazione di guerra, perché consente alla cittadinanza di intervenire rispetto a scelte che riguardano appunto le relazioni internazionali del paese. Questo, ripete Loren, queste nostre proposte erano tutte dentro la proposta iniziale della Costituzione. Sempre ci dicono che è pericoloso, è molto pericoloso parlare appunto di democrazia diretta. Questo è il tipo di risposta che ci viene data, e noi sappiamo la pericolosità di questo agire, perché ovviamente mette in discussione chi pensa di poter decidere sulle nostre teste, sui nostri corpi e sul nostro pensare. E quindi assumiamo questa meravigliosa pericolosità. E alla fine dell'intervento di Loren abbiamo anche ricordato quelli che erano i gesti delle assemblee del 15M. L'applauso muto, no? Che veniva utilizzato proprio per evitare che si interrompesse con l'applauso il flusso di una persona che sta parlando, il segno delle braccia incrociate per il blocco rispetto a proposte che non venivano condivise. Tra l'altro l'applauso muto era utilizzato per significare consenso su una proposta. Poi c'era il segno del freno a mano tirato, per esempio, per chiedere rispetto se una persona nel suo intervento non usava un linguaggio appunto che poteva creare disagio. C'era questo gesto molto importante, e tra l'altro questo gesto significava che la persona che stava parlando doveva fermarsi, chiedere scusa e riprendere utilizzando un linguaggio di tipo diverso, o anche una veemenza di intervento di tipo diverso, per evitare appunto
di provocare disagio alle persone che partecipavano. I gesti poi erano tantissimo, le mani che rotolavano per dire alle persone che ormai si era capito quello che volevano dire, potevano anche restringere il loro intervento, una T con le due mani per domande dirette che però non interrompevano appunto il punto all'ordine del giorno e non erano degli interventi ma erano delle domande specifiche, quindi tutta una serie di gesti per facilitare al massimo la possibilità di partecipare alle assemblee, gesti che venivano utilizzati, gesti che venivano anche assunte dalle persone tutte che partecipavano. E io ringrazio Loren per questo percorso che ci ha fatto rifare rispetto appunto alla democrazia diretta, che ci mostra ancora una volta che il Quinsieme non è stato solo parole, è stato anche azione sicuramente, no? Dalla campata alle manifestazioni, alla toma, adesso poi vedremo anche negli interventi, abbiamo sentito già nell'intervento di Yolanda, no? Toma la plaza, però toma il rio, toma la montagna, toma la terra, e quindi ha prodotto come in molti interventi sentiremo, c'è un prima e un dopo. Sicuramente dal Quinsieme sono nate tantissime realtà, non solo di movimento ma anche di aggregazione comunitaria ma anche di articolazione sul territorio, estremamente importanti per la politica di questo paese.

0: ci parlano del salario minimo universale e della ILP, iniziativa legislativa popolare, che è stata presentata appunto rispetto al salario minimo e che è partita proprio dalle piazze del 15M. Allora, il salario minimo, ci dice Angel, è un obiettivo di lotta che viene da molto lontano. Si fonda sull'idea di avere il diritto a vivere una vita degna di questo nome. È stata poi recuperata dal movimento anarchico e recuperata anche da pensatori come Bertrand Russell, Eric Fromm. E ha animato appunto gli anni 80, quando si è costruita la rete internazionale, che arrivò poi ad essere anche una rete mondiale, globale, rispetto appunto a questo obiettivo di lotta. E si è rafforzata poi nell'epoca dei tagli di Reagan e della Thatcher, quando i diritti di base sono stati assolutamente cancellati. E negli anni 80, appunto, quando l'uso dei computer si fa massivo, si incrementa la tecnologia, la produzione la produzione della ricchezza diventa esponenziale, però allo stesso tempo il beneficio di questa ricchezza si concentra in poche mani, cioè molte persone si ritrovano senza lavoro. E la consapevolezza del fatto che la ricchezza vada ridistribuita aumenta. La produzione di ricchezza la facciamo tutte, non solo quelli che hanno la proprietà dei mezzi di produzione, e quindi è necessario che a tutti venga data la possibilità di vivere degnamente. Negli anni 90 cresce la prima piattaforma per il salario universale, che viene assunta anche a livello del sindacato anarchico qui in Spagna, e poi nel 15M, che ricordiamo insomma nasce il 15 maggio del 2011, quindi nelle varie assemblee si assume il salario minimo come obiettivo, e ci ricordava anche di questi striscioni che si vedono in giro, che erano salario minimo universale, 15M, sì, se può, si può. E ci ricorda Maite, che intanto ha preso il microfono, che nella marcia per la dignità, che questa marcia che si è svolta a livello statale, per cui tutte le colonne che sono arrivate qui a Madrid, c'erano moltissimi striscioni che rimandavano all'obiettivo del salario minimo, e noi appunto della piattaforma, ci dice Maite, abbiamo partecipato a molte delle assemblee per chiedere proprio che si includesse il salario minimo in tutte le assemblee del 15M. Ricorda che appunto democrazia vuol dire potere del popolo, che tuttavia questa cosa non è successa e che continua ad essere un obiettivo, però che il 15M in sé è stata un'esperienza meravigliosa rispetto alla democrazia diretta, perché questa si viveva quotidianamente, no? Il fatto di aver generato appunto quei gesti, sono d'accordo, non sono d'accordo, blocco la tua proposta, eccetera, permettevano a chi parlava, a chi presentava delle proposte, di vedere immediatamente che sentimento generava nelle persone che partecipavano all'assemblea. Era come dice Maite, una alta tecnologia che passava dai corpi e non dai chip. Adesso, dice Maite, ci sono persone attiviste molto giovani che non sanno che cosa è stato il 15M, e questo esercizio di memoria che stanno facendo è molto importante, va mantenuto, anche perché mantenere la memoria, come sta facendo adesso questo programma radio e gli altri, mantiene appunto di continuare a tessere quel filo che è iniziato quegli anni e continua nel tempo. Ci ricorda appunto che ci sono stati laboratori nelle varie assemblee del 15M in cui si parlava appunto del salario minimo universale, ma non solo di questo, si parlava anche, si approfondiva proprio il concetto stesso di lavoro, di impiego, e il concetto del ben comune, il concetto del bene comune che non può iniziare se non c'è la ridistribuzione alla base, proprio la ridistribuzione della ricchezza. Ogni essere umano, dice Maite, ha il diritto a una parte delle ricchezze che produce. Il salario per questo deve essere universale e incondizionato. È un paradigma molto diverso dal modello accumulativo del capitalismo, dal sistema in cui ci troviamo. L'estrattivismo, l'eccesso di produzione, l'obsolescenza programmata, tutte queste cose devono essere superate, perché le persone sono degne di vivere fin dalla loro nascita, e la dignità non si guadagna, già siamo persone appunto degne di vivere. Appunto ogni persona ha il diritto alla vita degna, ma anche la terra ha questo diritto. Io aggiungo sempre di mio, perché non è stato detto, anche gli altri animali hanno diritto a questa vita degna. Dice Maite, noi non stiamo parlando solo di denaro, se non della presenza esistenziale della vita umana. Il potere deve essere del popolo, la libertà non esiste se non c'è l'accessibilità. Il salario minimo quindi è parte di quella cosmovisione che si palpava, si toccava e si respirava nel Kinsem.
1: Hay empleo hoy en día y mañana aún será peor.

Questo è l'intervento di Marta del Tribunale Popolare di Giustizia, potremmo tradurlo in italiano, il Tribunal Ciudadano de Justicia, per la protezione dei diritti fondamentali delle persone, come la libertà, la dignità, l'uguaglianza, intesa come parità di diritti e l'assenza di discriminazione. Tutto questo, la protezione appunto di questi diritti, è un fondamento di qualsiasi società democratica. L'era digitale ci presenta delle sfide a cui bisogna rispondere perché si stanno sviluppando sistemi di controllo, di manipolazione sociale, fino ad ora inimmaginabili, che se non si frenano potranno davvero portarci ad un totalitarismo estremo e brutale, il peggiore di quello che mai sia esistito. La tecnologia non è in sé una cosa cattiva. Però l'uso che si può fare, appunto, può essere catastrofico se non si cerca di rimediare, soprattutto quando i principali motori sono il profitto e l'accumulazione della ricchezza in mano di poche persone. Di fronte a questa realtà, per noi il nostro obiettivo è quello di non cedere, quindi di continuare a resistere e lottare per difendere le nostre libertà e i nostri diritti. Questo sia in ambito pubblico come in ambito privato, osserviamo come appunto lo sviluppo di questa struttura digitale priorizza, quindi dà maggiormente importanza proprio al sistema di controllo di manipolazione sociale, mentre viene appunto reso più difficile l'esercizio di libertà e quello dei diritti. Nell'ambito pubblico, per esempio, i sistemi militari, i nuovi meccanismi di controllo, agli assistenti alle manifestazioni funzionano con molta efficienza. Il sistema dei tribunali, della sicurezza, dei servizi sociali sono sempre meno efficaci per far fronte appunto a questo controllo. Nell'ambito privato, le imprese tecnologiche, il cui unico interesse sono i profitti e l'accumulazione del capitale,

di origine, di vulnerabilità, di condizione socio-economica, di situazioni disabilizzanti. E l'assemblea giuridica del Tribunale Popolare ha deciso quindi di iniziare proprio un giudizio, come si può dire, un processo contro Twitter, proprio perché in Twitter c'è una diffusione di contenuti molto discriminanti. E essendo il Tribunale un'assemblea orizzontale, un'assemblea quindi che si costruisce insieme alle altre persone, ha pubblicato un manuale che spiega appunto come raccogliere le prove di queste violenze e di queste manipolazioni. Il manuale, noi ne abbiamo una copia, serve per dare la possibilità quindi a tutte le persone di raccogliere prove per denunciare tweet, per denunciare quelli che sono i tweet. Adesso non si chiama più Twitter, ma si chiama X, più violenti. E continua appunto, questa è praticamente questa è l'azione che il Tribunale sta prendendo in questo momento. E dice che la libertà di espressione appunto è un fondamento della società democratica, però non è considerato un diritto assoluto e non può prevalere sulla dignità umana né sul diritto di ogni persona che non vuole appunto soffrire discriminazioni. Questo si collega un po' con il discorso a Manon, tutte le persone hanno il diritto di esprimersi, quindi anche le persone fasciste o le persone violente hanno il diritto di affermare insomma le loro posizioni, quando invece le posizioni servono per propagandare discorsi di odio che incitano alla violenza, alla discriminazione contro altre persone. La libertà di espressione ovviamente si ferma perché appunto si sta superando quelli che sono i limiti del diritto fondamentale alla libertà di espressione. Diritto penale, dice Marta, qui in Spagna, non ha dei fondamenti rispetto ai sentimenti di odio, però ci sono norme a cui ci si può riferire quando appunto si genera un rischio reale di discriminazione rispetto alla possibilità di convivenza. E le reti sociali, dice Marta, non possono essere spazi di impunità per chi si nasconde appunto dietro l'anonimato, dietro messaggi virali che però appunto incitano alla violenza contro collettivi vulnerabili. Quindi la lotta contro la discriminazione, il discorso di odio nello spazio digitale è davvero un obbligo, insomma, tra i poteri pubblici, le piattaforme e le società civili, non solo, dice Marta, come reazione a possibili messaggi di odio, ma come prevenzione e possibilità che dagli algoritmi vengano detettati anche prima, insomma, che possano essere poi individuati. Le piattaforme digitali non sono intermediari neutri e quindi hanno l'obbligo legale ed etico di attuare con diligenza proprio per prevenire, per detettare, per eliminare contenuti, scusate, che vulnerano i diritti fondamentali. E quindi la piattaforma, per esempio, digitali come X, prima appunto si chiamava Twitter, ha l'obbligo di attuare con urgenza e determinazione per prendersi insomma le sue responsabilità. Questo di aprire giudizi e casi giudiziari
È solo un primo passo, il

tribunale fa una chiamata a tutta la società perché partecipi e appoggi questa azione giudiziaria, però anche perché promuova spazi nuovi di resistenza, assemblee, piattaforme e strumenti che escano dal controllo e che possano quindi fare rete rispetto alla lotta collettiva organizzata. La via giuridica, dice il tribunale, è uno strumento importante. Più, però non è l'unico, deve stare al servizio di un obiettivo più alto che è quello di sradicare l'abuso, la discriminazione, i discorsi di odio e la vulnerazione sistematica dei diritti. Siamo coscienti, e finisce così l'intervento di Marta, che il sistema legale protegge normalmente gli interessi del potere, però un'azione come questa serve per visibilizzare l'ingiustizia, la mobilitazione delle persone e quando la pressione sociale è persistente può essere trasformatrice. E Marta aggiunge che quello che è successo con la legge di regolarizzazione delle persone migranti lo dimostra chiaramente. Questa legge, la legge della regolarizzazione, io aggiungerei, oltre Marta, e anche la legge trans, non sarebbero mai potute essere approvate in Spagna senza un movimento fortissimo che si è articolato per molto tempo, né potrebbe essere possibile, adesso parla della legge sulla regolarizzazione nello specifico, la sua attuazione. La sua attuazione che si sta producendo grazie al lavoro delle tantissime, tantissime persone volontarie, delle organizzazioni, delle associazioni, dei collettivi, delle assemblee di sostegno, perché nulla è stato fatto per l'attuazione della legge di regolarizzazione, quindi non sono stati rinforzati, non è stato aumentato, insomma, il numero del personale, nonostante appunto il discorso dell'accoglienza delle domande. Necessario quindi, né tantomeno sono stati appunto aumentati anche a livello di accoglienza di queste domande, le infrastrutture tecniche per poter reggere questa cosa. Sono state tra l'altro inserite, dice Marta, anche all'interno delle istruzioni alcune cose che si possono definire proprio razziste, con la finalità di negare appunto la regolarizzazione. Il percorso burocratico è così tortuoso che è difficile farlo da solo. E quindi, se la regolarizzazione, se questa legge, l'attuazione di questa legge va in porto, questo proprio grazie alla mobilitazione della società civile. E tutto questo si associa anche a quello che sta succedendo con il diritto all'abitare. Nel 2023 è stata approvata una legge che vieta lo sfratto quando la proprietà è di un grande proprietario, insomma di un fondo, non stiamo parlando insomma della persona in pensione che fa salire un attimo il suo reddito con l'affitto di una casa che ha da decanni, stiamo parlando di grandi proprietà, questo dice la legge. Che cosa è successo? È stato presentato un ricorso di incostituzionalità da parte del PP, del Partito Popolare e di Vox, ricordiamo il partito alleato a livello europeo con Fratelli d'Italia, e il Tribunale Costituzionale appunto ha assunto questa decisione, cioè una decisione di incostituzionalità della norma, perché sarebbe una norma autonoma, non una norma statale. E quindi, insomma, che cosa facciamo se il Tribunale Costituzionale fa quello che fa, il Tribunale Supremo, dice Marta, fa quello che fa. Io ovviamente sto parlando della parte giuridica, ma rispetto alla parte sociale, l'unica possibilità è appunto continuare nella costruzione dell'autogestione, dell'organizzazione orizzontale assembleare, del sostegno comunitario, l'obiettivo del salario minimo universale. L'obiettivo è redistribuire le case, redistribuire il denaro.

Allora, del programma radio sono intervenuto anch'io e questo è il mio intervento, per cui mi traduco dallo spagnolo in italiano. E, bueno, sono Mari e saluto tutte le persone che stanno ascoltando e sono molto emozionata di partecipare a questo programma. Il 15 maggio io non ero nella manifestazione chiamata da Democrazia Reale già, perché ero di fronte all'ambasciata di Israele nella giornata di ricordo della Nakba. Però sì, c'ero quando da una strada laterale mi sono girata e ho visto arrivare un divano. E questo divano passava sulle teste delle persone e andava verso Puerta del Sol, che era assolutamente stipata di gente, e lì ho capito che quella sera non saremmo tornate a casa. E infatti era il segnale dell'inizio della campata. Devo dire che ho vissuto con molta emozione anche il 12 maggio, la proiezione del documentario che c'è stata al Teatro del Barrio, perché rivedere tutte quelle immagini, rivedere i nostri gesti, rivedere appunto tutta quella forza, quell'energia, la costruzione di così tanti spazi in piazza, dalla commissione femminista, la commissione del cibo e dell'alimentazione, la biblioteca con migliaia di libri, la commissione dei massaggi, la commissione internazionale, quella della comunicazione. C'era veramente tutto, c'era un lavorare incredibile all'interno di quella piazza. E, beh, l'altra cosa importante che secondo me, sia a livello personale che a livello politico, il Kinsale ha rappresentato sicuramente un prima e un dopo. E io venivo qui in Spagna dal movimento, insomma, del Foro Sociale Mondiale ed Europeo, e devo dire che anche all'interno di quel movimento ci si riferiva, no? A parole come consenso, come costruzione collettiva, come appunto ascolto attivo, orizzontalità. Ecco, però vivere e praticare questo questa, e praticarlo in una situazione come quella delle assemblee di Puerta del Sol, dove c'erano migliaia e migliaia e migliaia di persone, mi ha dato veramente la possibilità di capire che non sono soltanto parole, ma sono pratiche che si possono e si devono assumere. E io vedo tantissima differenza ora che vivo in Italia e partecipo ai movimenti, vedo tantissima differenza perché molti movimenti usano parole come orizzontalità, decidiamo con il consenso, eccetera, però non le praticano, sono parole di riferimento. Di fatto esistono all'interno dei movimenti comunque verticalità, esistono leaderismi, esistono egocentrismi e non è quella costruzione veramente collettiva delle decisioni. Noi ci impiegavamo ore per decidere di lasciare Puerta del Sole e di spostarci nelle assemblee di quartiere, che sono state una cosa meravigliosa per le città della Spagna. E comunque è stata una decisione dove c'erano pareri contrari e non abbiamo certo scelto a maggioranza, non c'era un peso nelle parole che si dicevano, tutte le parole erano considerate parte della costruzione collettiva della decisione, e questo era veramente importante. Era una pratica orizzontale, assemblearia e di consenso veramente, veramente importante. E poi era una piazza intergenerazionale, una piazza che non si affidavano alle giovani generazioni, no? Non si affidava alla rivoluzione, alle giovani generazioni, ma c'eravamo tutte, c'eravamo le persone che avevano fatto
politica da molti anni, quella che non avevano mai fatto, le persone che avevano avuto esperienze in altri movimenti, per quelle persone per cui il partecipare al 15M era la prima attività politica. Ecco, questo è stato importante. Io ho partecipato con la Plaza de los Pueblos. La Plaza de los Pueblos nasce a un anno dall'occupazione di Puerta del Sol, perché a un anno decidiamo come Assemblea Generale del 15M di prenderci le piazze intorno a Puerta del Sol, e sono proprio le commissioni tematiche, economia, corto plazo, largo plazo e la Commissione Internazionale e altre commissioni che prendono le piazze intorno a Puerta del Sol e che poi si riuniscono per l'Assemblea Generale. Ecco, cosa che abbiamo fatto noi. Abbiamo preso la famosa Plaza Pontecos, che poi è diventata la piazza delle nostre assemblee per gli anni a seguire, e lì abbiamo lanciato questa idea. Non esisteva la Plaza de los Pueblos. Abbiamo chiesto alle comunità di tutti i paesi, delle persone di tutti i paesi che abitano Madrid, di venire in piazza, di portare le loro lotte. Abbiamo preparato dei fili a cui si potevano appendere fotografie, documenti, altre cose, e abbiamo visto in piazza tantissima gente. Avevamo preparato delle tele e abbiamo chiesto appunto alle varie comunità di disegnare su queste tele le loro lotte, quindi di esprimere i movimenti che si agitavano nei loro paesi. Abbiamo poi cucito insieme tutti questi striscioni, questi teli. Abbiamo costruito una pancarta gigante che insieme abbiamo portato in Puerta del Sol. Mi ricordo che a un certo punto c'era della pioggia e quindi si era un po' bagnato. Quando siamo arrivati a Puerta del Sol, tra l'altro, avevamo fatto anche un'azione, una performance contro Guantanamo con le tute arancione, e abbiamo messo questo striscione sul cavallo, questa statua centrale, diciamo, di Puerta del Sol, e quando la polizia si è avvicinata dicendo che non potevamo mettere quello striscione, era veramente enorme, perché erano tutti questi teli cuciti insieme, noi abbiamo risposto che si stava semplicemente asciugando. Che quindi avrebbe potuto aspettare. Comunque, da lì nasce Plaza de los Pueblos, nascono azioni come appunto il 12 ottobre del colonizzato, quindi in contrasto con la sfilata dell'esercito con il re che si usa a fare, no? Qui in Spagna e a Madrid soprattutto. Abbiamo cominciato sia a celebrare l'11 di ottobre come appunto l'ultimo giorno di libertà, e il 12 invece come riaffermazione degli obiettivi di colonizzazione, quindi con l'espressione totale delle culture anche attraverso la musica, la danza, gli interventi politici, l'arte della decolonizzazione. Ecco, una cosa molto importante che voglio ricordare del 15M è anche proprio questa occupazione degli spazi, il fatto di riprendersi spazio pubblico, di non chiedere per l'autorizzazione per poterlo fare. E l'altra cosa, secondo me, che ha segnato anche un'importante differenza è l'autonarrazione. Quindi c'era una commissione di comunicazione che raccontava, e soprattutto c'era un lavoro enorme rispetto alla costruzione di alternative. Utilizzando la tecnologia, però una tecnologia di tipo sicuro, sia per le nostre assemblee, sia per appunto la modalità di comunicazione che avevamo, e quindi anche questo lavoro è stato estremamente, estremamente importante. Come pure io voglio sottolineare il lavoro della commissione legale, che ha lavorato su base volontaria per tantissimo tempo per difendere le persone che venivano
multate per le azioni che si facevano, che venivano denunciate, che venivano appunto perseguitate. E voglio ricordare, oltre alla commissione legale, anche proprio la commissione di comunicazione, che inventava appunto strumenti, e anche la commissione fatta di persone, fotografe e giornalisti, eccetera, che lavoravano anche loro come persone attiviste volontarie a documentare quando c'erano scontri, o quando c'era più che scontri, c'erano interventi repressivi da parte della polizia. Questo veniva documentato, questo è servito molto poi sia a livello di difesa per le persone che partecipavano alle azioni. Anche questo un lavoro veramente di rete importante, un lavoro di presenza costante al servizio del movimento, veramente molto molto molto molto bello. E per concludere, direi che insomma il Kiseme c'è, non è andato via, e come dire, è vivo, ed è vivo nelle pratiche che seguono, in tutto quello che è nato dal Kiseme, in tutto quello che continua a vivere, si muove in questo paese. E dopo il mio intervento è intervenuta Mari Carmen. E Mari Carmen, appunto, ha partecipato a questa puntata come parte del movimento ecologista, perché non possiamo non pensare all'ambiente, all'ecosistema e alla distruzione che si sta producendo. E negli ultimi anni stiamo andando sempre peggio in nome di un modello produttivista in Europa, ma in tutto il mondo. E proprio in Europa e nell'Occidente dovremmo invece puntare alla riduzione delle produzioni, al cambiamento profondo delle produzioni, mentre i fondi di inversione hanno universalizzato le produzioni più dannose, e la politica segue questa strada. Il Kiseme ha preso le piazze. E parte di questo lavoro è stata proprio la difesa del Mar Menor, e la gente ha partecipato, è scesa in piazza, ha cominciato a lavorare proprio perché stavano massacrando il luogo dei loro sogni, degli incontri d'amore, dell'infanzia. E tra l'altro, appunto, si pubblicherà presto anche un libro proprio su questa storia sul Mar Minor. Io, dice Mari Carmen, ho sempre lottato per un cambio di paradigma delle produzioni, anche perché sono un'agronoma, e ho raccolto tantissime firme per presentare questa ILP, quindi un'altra iniziativa di legge popolare, oltre quella della riforma costituzionale. Lo ripeto perché magari si pensa appunto che il Kiseme non abbia poi prodotto dei risultati tangibili. E dare figura a questa ILP ha dato figura giuridica al Mare Minore, nel senso che adesso il Mar Minor è una persona giuridica che quindi può intervenire direttamente all'interno dei processi, ed è molto importante. E tra l'altro, la raccolta di firme si è svolta durante la pandemia, quindi anche con difficoltà logistiche rispetto agli spostamenti. Dice Mari Carmen: mi ricordo che, per esempio, dovevamo passarci i moduli da paese in paese perché bisognava stare distanziati. Quindi anche questo, insomma, ha determinato una fatica, ecco. E tra l'altro abbiamo raccolto firme anche durante la Filomena, nonostante la Filomena, io ero in piazza anche al mio compleanno. Però per me, dice Mari Carmen, è stato veramente importante, perché era come superare tutti gli ostacoli che mi avevano sempre, che avevo sempre vissuto all'interno del mio lavoro professionale da parte delle istituzioni con cui ho lavorato. E quindi, come attivista, come persona, per me era molto davvero importante, appunto, che passasse questa ILP per dare la personalità giuridica al Mar Minore, per poter denunciare quindi.
le imprese che provocano conseguenze nefaste per l'ambiente. Pensiamo che il massimo responsabile, non pensiamo, possiamo affermare che il massimo responsabile della distruzione del Mar Menor è sicuramente da una parte la mineria, però dall'altra parte sicuramente l'agroproduzione intensiva e gli allevamenti. Pensiamo che Murcia si è guadagnato l'epiteto, insomma, di orto, l'epiteto, la definizione di orto dell'Europa, ma ovviamente questo ha un costo altissimo per il territorio perché si intensificano le coltivazioni, si punta a 4 raccolte l'anno e quindi con un utilizzo di acqua e di agenti chimici e con delle conseguenze devastanti per il territorio murciano. In Murcia c'è la più grande concentrazione di allevamenti di mucche e di maiali. Gli allevamenti sono spesso non impermeabilizzati, vicini agli acquiferi. Insomma, si sfrutta il territorio, si sfruttano anche i corpi degli animali, aggiungerei io, in maniera estremamente violenta, senza vedere appunto le conseguenze di queste azioni. Si deve usare l'acqua razionalmente, dice Mari Carmen, e quello che succede è che le imprese fanno invece pozzi illegali. E, tra l'altro, proprio su questo c'è il primo processo che inizierà il 20 maggio a carico di 2 imprese, in cui la persona giuridica che ha chiamato in giudizio queste 2 imprese è il mare. Il mare, le 2 imprese sono Ecosarete e Datelio. Il mare è rappresentato nel processo dall'associazione Patto per il Mar Menor, da Ecologistas in Azione e da Greenpeace, però è il mare come persona che chiama a giudizio. Questo io credo ci debba ispirare tantissimo anche nella situazione italiana, perché i pozzi illegali sono devastanti. Il pozzo illegale prevede la desalinizzazione delle acque e ovviamente tutto questo poi si scarica a mare. Pensiamo che tra il 2015 e il 2017 ci sono stati 650.000 metri cubi di acqua desalinizzata, di questi 162.000 metri cubi di liquidi di scarto sono finiti nel Mar Minor. E la cosa grave ovviamente che si unisce a questo è che è stato detettato idrogeno con una concentrazione molto alta che determina ovviamente la morte all'interno del mare, perché impedisce appunto con il proliferarsi di un tipo di alghe l'arrivo dell'ossigeno ai fondali. E questo adesso io sono molto contenta, dice Mari Carmen, perché è lo stesso mare che può denunciare direttamente e quindi far partire questo giudizio. Tra l'altro ricorda che durante la raccolta di firme ci sono stati dei momenti di stanchezza, però abbiamo proprio vissuto la chiamata del mare perché proprio in questo momento di stanchezza si è determinata una moria di pesci all'interno del mare. Abbiamo sentito questo grido dal mare che chiedeva ossigeno per difendere appunto l'ecosistema e la vita al suo interno. E, devo dire che durante la raccolta di firme ho potuto rendermi conto anche del fatto che c'erano persone anche molto giovani che hanno avuto un atteggiamento molto negativo nei nostri confronti, chiamandoci hippie o cose di questo genere. E mi sono reso conto, insomma, che c'era molta ignoranza sia rispetto al Mar Menor che rispetto proprio alla possibilità da parte delle persone di partecipare attraverso la presentazione di leggi di iniziativa popolare. E quindi, ancora una volta, credo che il problema della democrazia sia un problema molto importante nel nostro paese. Noi dobbiamo assolutamente continuare a lottare. Noi abbiamo raccolto 638.000 firme per presentare questa ILP, tutte verificate, e
le persone possono avere informazioni attraverso il nostro blog, semplicemente digitando marmenor.org. E grazie per l'ascolto.

Poche cose sono sicure, ma una è certa, e quella è che io sono la vostra porca ondas. E stai ascoltando C'è Porca per te, uno spazio queer per tutte. Arte, attivismo, politica, lotta, all'ordine del giorno. Ricorda, don't be a queen, just be a riot queer. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutte, ben ritrovate. Oggi affronteremo nel nostro meraviglioso podcast Porca per te un tema molto importante e possiamo anche definirlo complesso. Parleremo di chemsex, un tema molto fresco per quanto mi riguarda, perché ho avuto la fortuna, l'onore e il piacere di essere ospite a Roma, a 30 Formiche, durante il festival Hacker Porn, e ho potuto parlare di questo tema. Ci siamo trovate qualche settimana fa durante il festival in una delle serate e si è creato un dibattito, si è creata una situazione dove abbiamo, insieme ad altre realtà ed altre persone presenti, abbiamo parlato di questo fenomeno. Come molti di voi sanno, io faccio parte di un collettivo che si chiama Conigli Bianchi e durante il festival Hacker Porn, in rappresentanza dei Conigli Bianchi, abbiamo portato un lavoro che è stato fatto, che era l'illustrazione di una brochure riguardante il tema chemsex, parlando appunto di questo fenomeno. Per chi non conoscesse e non sa che cos'è il chemsex, facciamo una breve, non so perché oggi voglio parlare al plurale, ma in realtà sono qua da sola, quindi vi parlerò e facendo una breve introduzione di che cos'è e come nasce. Il termine chemsex etimologicamente deriva proprio da chemical sex, no? Ed è stato introdotto da un operatore sanitario e attivista, David Stewart, facente parte della comunità LGBT, che nel 2001, più o meno, intorno a quegli anni lì, conia questo termine per descrivere che cosa. Con il termine chemsex si descrive, diciamo, una pratica che unisce il sesso e l'uso di sostanze chimiche. L'uso di sostanze chimiche ha, l'utilizzo di l'intento di amplificare il piacere, aumentare la disinibizione, vivere esperienze sessuali più intense. Durante il chemsex, le sessioni che lo riguardano possono durare ore, a volte anche giorni, 2-3 giorni o più, e va anche a coinvolgere molte più persone. E spesso ci si trova in ambienti informali e privati. Diciamo che questo fenomeno, il chemsex, nasce intorno alla fine degli anni 90 nella scena gay bisessuale londinese ed ha, diciamo, lo scopo, l'obiettivo di esplorare liberamente il desiderio sessuale tra uomini. Infatti, per la maggior parte riguarda uomini che fanno sesso con uomini. Oggigiorno non solo, chiaramente. Diciamo che l'evoluzione del chemsex
per quanto riguarda l'incontro, per poi trovarsi in questa situazione, è evoluto con l'uso, crescente esponenziale di varie app di incontri, come Grindr, come Tinder, che si sono diffuse sempre di più fino ai tempi d'oggi. Quello che ha reso possibile in qualche modo più accessibile l'incontro a varie persone e situazioni. Durante il chemsex c'è l'utilizzo di varie sostanze, di varie appunto tipi di sostanze che possono essere mefedrone, metanfetamina, cocaina, GHB, chetamina, PVP, Cristal, Viagra, eccetera, eccetera. Oggi vorrei appunto introdurre questo tema perché credo che sia un tema ancora poco non parlato, ma poco, diciamo, che viene fuori poco troppo spesso. Poco spesso. Bisognerebbe parlarne di più e bisognerebbe cercare di approfondire in qualche modo anche tutti i suoi aspetti critici e a volte quelle situazioni che possono essere anche problematiche. Per quanto riguarda questo fenomeno, cercare di parlarne anche in un'ottica, che riguardi la riduzione del danno e la limitazione dei rischi, quanto è importante la cura, quanto è importante, poter, rompere delle barriere che possono essere di stigma, che possono essere di, non conoscenza. Quindi, come sempre, in un'ottica di riduzione del danno, cercare di essere consapevoli di che cos'è, di cosa si fa, come si può fare in una situazione che possa mettere a più agio e meno a rischio determinate, in questo caso appunto parliamo di chemsex, ma in generale quando si parla di uso di sostanze. Quindi cercheremo appunto di parlare in modo più approfondito o comunque parlarne di questo tema. È per quello che non voglio essere da sola in questa puntata e vorrei coinvolgere altre realtà e persone che in qualche modo appunto hanno sentito parlare, ne parlano e lavorano su questo tema e non solo. Prima di introdurre gli ospiti di questa puntata, naturalmente come d'abitudine mi piace fare, partiamo con una nostra selezione musicale.

0: E quella che avete appena sentito era Perfect Exeter, un singolo dance che risale agli anni 2000, 2007 per l'esattezza, è stato pubblicato ed è una collaborazione tra il duo olandese di musica elettronica Mason e Princess Superstar, una rapper statunitense. È una canzone che diciamo ricorda appunto e riprende il genere electro house e ha avuto molto successo ed è ritornata auge da poco anche e mi piace un sacco anche perché comunque il testo è molto minimale, anche ripetitivo, però è proprio un mantra della dance floor in qualche modo, no? E questa voce super sexy di Princess Superstar ruola attorno all'idea di voler essere desiderabile, performativa, perfetta nello spazio club, no? E poi c'è anche un po' un'estetica che ricorda la nightlife queer e poi un po' tutta, anche quasi, sì, quasi lasciva, non lo so, a me piaceva un sacco. E ritornando quindi al tema principale della puntata di oggi, come vi dicevo, mi piacerebbe appunto non essere da sola, ma è per questo che ho voluto chiamare anche altre persone che si occupano del tema chemsex o che comunque possono avere qualcosa da dire ed è molto interessante per me avere qui oggi con noi Danilo. Quindi lascio a te pochi secondi per presentarti e grazie per essere qui. A te, Danilo.
1: Ciao a tutti, mi chiamo Danilo Caiano, ho 33 anni e vengo da Roma. Sono un attivista e da anni mi occupo di HIV e di salute sessuale. Sono un membro del direttivo del Checkpoint Plus Roma, un'associazione che si occupa appunto di salute sessuale e gestisco i progetti Chemsex.
0: Grazie, grazie mille ancora Danilo per essere qui e volevo appunto chiederti, secondo te si può parlare di prevenzione senza trasformare tutto in terrorismo sanitario? Naturalmente per quanto riguarda il Chemsex, quali strumenti concreti potrebbero aiutare chi pratica questo fenomeno oggi?
1: Bella domanda. Allora, sì, per quanto riguarda la prevenzione del chemsex, possiamo parlarne in maniera tranquilla senza farla diventare appunto una tragedia gigantesca. Allora, innanzitutto è importante capire che il chemsex, come tutti i fenomeni che hanno a che fare con le sostanze, può avere una parte ludica, ma può avere anche una parte più problematica. Però è importante, secondo me, capire che la situazione non è bianco o nero. Ci sono moltissime sfumature e soprattutto le persone che fanno chemsex devono essere educate, nel senso, alle persone che fanno chemsex bisogna dare gli strumenti adatti per poter fare chemsex nella maniera più sicura possibile. Per questo è fondamentale per me parlare di riduzione del danno e del rischio. Sappiamo bene che l'astinenza come consiglio non sempre funziona, ecco. L'astinenza può essere uno degli strumenti che noi abbiamo nella riduzione del rischio e del danno, ma non può essere l'unica cosa che predichiamo, perché chiaramente bisogna essere anche realisti rispetto al fenomeno. Qual è il discorso? Possiamo dare degli strumenti alle persone per poter fare chemsex nella maniera un po' più sicura. Ad esempio, innanzitutto, sicuramente mi sento di consigliare alle persone che fanno chemsex la PrEP, perché chiaramente nei momenti di chemsex, quando si assumono sostanze, è molto difficile negoziare il preservativo o comunque le inibizioni comunque si abbassano, eccetera. Quindi spesso il preservativo non viene utilizzato. Quindi la PrEP può essere un ottimo strumento per proteggersi dall'HIV. La PrEP, come sappiamo, protegge solo esclusivamente dall'HIV, ma le persone che sono in PrEP vengono testate per tutte le altre infezioni sessualmente trasmissibili. Quindi quello è un buono strumento. Chiaramente bisogna dire alle persone che è meglio che si utilizzino ad esempio delle siringhe pulite se si fanno uso di sostanze per via intramuscolare o endovenosa. Bisogna insegnare che non si condivide la cannuccia o il pippotto con le altre persone, cioè sarebbe meglio non farlo, perché chiaramente lì ci potrebbe essere un rischio di HCV. Però diciamo, ecco, tutte queste buone pratiche ci aiutano a essere un po' più protetti rispetto alle infezioni sessualmente trasmissibili. Mentre invece riguardo alle sostanze, è importante conoscere le sostanze, è importante sapere con che tipo di sostanza noi stiamo andando ad avere a che fare. È importante sapere che, ad esempio, faccio un piccolo esempio pratico, il GHB è una sostanza che bisogna maneggiare con molta cura. È importante, ad esempio, mettere un timer di almeno 2 ore tra un'assunzione e un'altra. O, ad esempio, quando provo una sostanza nuova, cerco di assumere una dose abbastanza bassa e vedo l'effetto. Cerchiamo appunto di. So che in quella situazione può essere difficile perché magari ci viene da seguire anche le altre persone, ma cerchiamo di andare piano piano, passetto dopo passetto. Magari è anche importante imparare come soccorrere una persona che, ad esempio, sta avendo un'overdose o si sta sentendo male. Questi sono tutti piccoli strumenti pratici che ci aiutano ad avere una gestione più sicura del chemsex. Poi sicuramente ci possono essere delle situazioni che possono essere ovviamente problematiche e in cui le persone ovviamente hanno bisogno di aiuto. In quel caso, secondo me, è fondamentale il ruolo delle associazioni e anche un approccio alla pari, perché spesso purtroppo i medici e le mediche non ne sanno abbastanza di chemsex e possono essere giudicanti. E chiaramente se una persona che fa chemsex viene giudicata, molto difficilmente poi tornerà a parlare del tema, ovviamente. Quindi un approccio alla pari, un ascolto non giudicante e accogliente può fare davvero la differenza rispetto a una persona che viene per chiedere aiuto. Quindi direi che uno degli strumenti più potenti che abbiamo è sicuramente quello della conoscenza, quello dell'accoglienza e soprattutto quello del non giudizio. Perché come tutte le cose, se giudichiamo i fenomeni, stiamo facendo un danno gigantesco. Quindi ecco, credo che veramente anche in questo caso la conoscenza ci possa rendere liberi e libere, e soprattutto consapevoli.
0: Grazie mille ancora per il tuo intervento, è sempre bello poter avere uno spazio dove parlare e sentire quello che abbiamo da dire, anche perché ricordiamo che solo con l'informazione e la conoscenza che si può poi cercare anche di limitare quelli che possono essere i danni, ridurre i rischi, eccetera, eccetera. Soltanto un chiarimento per chi non dovesse sapere, HCV non è soltanto che un altro modo per poter dire epatite C. E andiamo avanti con la nostra scelta musicale e ora è arrivato il momento di una canzone che io adoro, di Brooke Candy, XXXTC con Charli XCX. E Malibu Mitch. Scusate per il mio inglese, ma ascoltate questa meravigliosa canzone.

Eccoci, meravigliosa questa canzone, era Brooke Candy con Charlie è una canzone che affronta i temi di liberazione sessuale, l'autoaffermazione e piacere, e con un testo volutamente trasgressivo e ironico. Mi piace un sacco e l'adoro. E allora, siamo quasi arrivati verso la fine. Purtroppo l'ospite, che doveva essere con noi non c'è perché ha avuto un imprevisto. È stato comunque una puntata interessante. Io prima di concludere, appunto, vorrei ricordare quanto è importante affrontare determinate tematiche e continuare a parlarne, perché appunto con la conoscenza, l'autoconsapevolezza e la consapevolezza si arriva a poter sapere come comportarsi e come cercare di ridurre i rischi e limitare i danni. Questo tema è tuttora continuamente dibattuto e secondo me siamo arrivate ad un cortocircuito moralista, perché appunto da una parte c'è quella che può essere la cosiddetta vecchia avanguardia, la vecchia guardia che in qualche modo continua a spingere con un atteggiamento proibizionista senza però comprendere che in fin dei conti il proibizionismo non funziona, cioè non parlare di sostanze o demonizzarle non è quello che aiuta, anzi porta soltanto a un continuo allarmismo, a costruire stigma, a fare sì che ad a creare allontanamenti, a far sì che le persone appunto non si sentano libere di parlare e quindi creare ulteriore danno e disagio. D'altra parte, invece, abbiamo le persone queer, l'associazionismo e alcune realtà collettive che, pur per paura di risultare giudicanti, moralisti, non che non si esprimono, ma si arriva quasi ad avere l'onere di non fare un intervento e fare degli interventi in generale su questo tema, anche critici, anche tirar fuori quello che è l'uso problematico in alcune situazioni, per paura appunto di risultare troppo bacchettone, troppo moraliste, poi si perde il punto di vista importante che è la cura della nostra comunità, e prenderci cura di tutte noi significa

0: la conoscenza, la consapevolezza. E perché solo così ci si prende cura della comunità. E per me è molto importante ed è stato importante poter portare questo lavoro, questo tema e continuare a parlarne. Io poi vi lascerò anche nella descrizione e poi lo potete trovare anche sui miei social. Potete trovare il lavoro bellissimo che i Conigli Bianchi hanno fatto con Trixon Street sulla conoscenza e cura per quanto riguarda il Chemsex. Questo, diciamo, libricino flyer che trovate sul loro profilo Instagram, potete appunto vederlo. E racconta un po' appunto che cos'è il Chemsex e come funziona tutto questo fenomeno. Diciamo che è una brochure, un piccolo flyer, libricino creato più per chi proprio è inconsapevole e non conosce il tema, che per chi invece il tema lo conosce. Bene, siamo arrivate alla conclusione. Io vi ringrazio di cuore. È sempre poco il tempo, però è sempre bello poter parlare e poter esprimerci. E vi saluto e soprattutto vi regalo uno spoiler. Meno di un mese uscirà il prossimo singolo by Pocahontas chiamato Peccati al Neon. E ora vi abbraccio, noi ci vediamo alla prossima puntata che sarà il 30 di maggio e vi racconterò la meravigliosa esperienza che mi capiterà adesso. Dal 20 al 24 maggio sarò a Tirana in Albania e vi porterò con me. E vi racconterò poi tutto, non vedo l'ora, perché sarò una delle drag ospiti della ballroom, della Kiki Ball a Tirana e del Pride il 23 di maggio a Tirana. Quindi sarà una settimana bella croccante. Baci dalla vostra Pocahontas.
1: Faugno, Degenerator, ci siete? Dai, vi siete chiusi fuori. Dai, non è un bello scherzo, dobbiamo iniziare la puntata, ci sono un sacco di brand new da presentare questa settimana, c'è il nuovo album degli OBF, il nuovo degli Alfa Steppa, Alfa e Omega, il nuovo singolo degli Shanti Powa, la brand new di Brixton Heights con Brother Culture. Dai, aprite, forza! Vi siete chiusi fuori! Vi siete chiusi fuori! Fuori, fuori.

0: Puntata numero 34 della 13ª stagione per R&D Vibes, trasmissione Roots e Dub di Radiosonar.net. Ben trovati a tutti gli ascoltatori, ben trovato a mio fratello Degenerator, ai controlli a Mr. Green.
1: Ben trovato a te Faugno, sempre un piacere rincontrarsi. La domanda è, perché hai salutato Green?
0: Green stava qui un momento fa.
1: Ma davvero?
0: Sentivo, era qui, sì, era qui.
1: Ma sei sicuro?
0: Ci stavamo parlando. Forse si è spostato un attimo sul balcone, voglio
1: cioè,
0: dire.
1: Cioè, perché l'ha salutato? Cioè, io non lo vedo ancora.
0: Allora, in attesa che rientri dal balcone, Mr. Green, salutiamo soltanto i nostri ascoltatori, tutti gli amici di Radio Sonar e ovviamente il grande chef musicale, come ti chiamerebbe Mr. Green, Degenerator. E possiamo approfittare per salutare tutta la crew di Linea di Massa Sound System, in particolare Angio, per la bellissima sigla che continua a regalarci sempre queste splendide aperture ormai da 13 stagioni a questa parte, e poi ovviamente a Robby, a Luca, a tutti quanti. E
1: pure Gionita, a ovviamente a tutti quanti. Tutti i radioascoltatori di Radio Sonar, perché li portiamo proprio nel cuore, quelli che ci seguono da 13 anni, quelli che ci seguono da una settimana, vi vogliamo comunque bene, insomma, ecco. Red Vibes is coming once again per la nostra, quanto siamo arrivati?
0: Puntata numero 34, pensa un po', di questa 13ª stagione.
1: Di questa 13ª stagione.
0: Penso alle ultime... alle ultime sparate, alle ultime puntate, sì. Che stiamo arrivando a questa strana estate del 2020, non sappiamo come sarà anche in relazione a quello a cui siamo abituati, diciamo così, a vivere come estate salentina, estate italiana, con appuntamenti dal vivo, la musica. Ci sarà un vuoto? Non sappiamo ancora come si stanno attrezzando. Di certo la preoccupazione principale non è tanto per la gente, no? Per l'intrattenimento, per la cultura, per la musica, quanto, diciamo così, per l'economia di tante attività, tanto è vero che hanno dato subito, come dire, le prime deroghe alle attività commerciali di ripartire, sperando che appunto ci sia anche, diciamo così, una fase 3 di riapertura anche per tante attività culturali, e con questo intendiamo appunto la musica dal vivo, gli spettacoli,
1: anche
0: il teatro,
1: perché,
0: il cinema.
1: Anche perché, come avevamo detto una volta, insomma, se aprono le chiese, voglio dire, per quale motivo non dovrebbero aprire i teatri?
0: Una bella osservazione. Noi intanto ci siamo riagganciati alla puntata di sabato scorso con questo Mystic Chant bellissimo di Garnet Silk, che si trova appunto su una compilation dal titolo Music is the Road, tutti i pezzi di Garnet Silk per la BP Records, uscito nel 2004. Anche questo una produzione Bobby Digital, continuando l'omaggio che abbiamo fatto già la settimana scorsa, no? Per la scomparsa di questo straordinario produttore che ha rappresentato, diciamo, una delle pietre miliari perlomeno nella dancehall digitale degli anni 80 e 90. Lo abbiamo omaggiato in maniera adeguata la scorsa settimana.
1: Come abbiamo detto la scorsa settimana, insomma, c'è ancora una tantissima trinità delle label che hanno fatto la storia degli anni 90 in Jamaica: Penthouse, Exterminator e ovviamente Digital B. In particolare questo pezzo di Garnet Silk è stato per anni un dubplate, e poi nel 2004, insomma, è stato stampato sia per un disco a firma singola di Garnet Silk, sia per una compilation di cui già avevamo parlato la scorsa settimana, che è Bobby Digital Serious Time, un doppio CD che è uscito 2 anni fa per la 17 North Parade, una sottoetichetta della VP Records, ed è consigliatissimo questa compilation, veramente veramente eccezionale.
0: Una puntata molto musicale, molto dedicata alla musica. Non abbiamo, a differenza degli altre puntate precedenti, ospiti nella puntata di oggi. In attesa che rientri dal balcone Mr. Green, noi diamo lo spazio alla musica. Abbiamo subito delle brand new 2-7 pollici, entrambi per l'etichetta Truth, usciti il 22 maggio, lo scorso mese, qualche giorno fa, composti, registrati e mixati dal mitico Roberto Sanchez, e da lui prodotti insieme a Santiago Villaverde. E iniziamo con Willie Williams, See He Day, e a seguire Winston Blenda con Wash and Clean.

0: Bello, bello, bello anche il dub di Lone Ark Rhythm Force Creation in Dub Part 2. Molto bello, soprattutto dopo i vocali di Willie Williams e la DJ style di Winston Blenda per questa produzione. Roberto Sanchez, uscita fresca fresca la settimana scorsa, di fatto, il 22 maggio.
1: La Lone Ark Rhythm Band forse è qualcosa di veramente una macchina da guerra, e anche lì Roberto Sanchez mette le mani anche come musicista, non solo come produttore, una vera macchina da guerra, rhythm roots come piacciono a noi, insomma, fanno venire voglia di scancheggiare su e giù a destra e a sinistra e mettono di buon umore, almeno questa è la nostra modesta opinione.
0: E lo scorso anno abbiamo premiato sostanzialmente Roberto Sanchez, no? Abbiamo fatto questo nuovo premio, il Red Vibes Reggae Radio Award, che abbiamo attribuito per gli ultimi tre anni, per gli anni solari. L'ultimo era andato appunto a Roberto Sanchez. Chissà se un giorno non riusciamo ad intervistarlo, a prenderci, diciamo così, le sue vive parole per contribuire, insomma, ad arricchire anche le nostre puntate.
1: Ci sta come idea, ci sta come idea. Dobbiamo cominciare a mettere in moto le nostre conoscenze per arrivare, insomma, anche perché poi in realtà collegarsi diventa abbastanza facile di questi tempi, soprattutto con è una delle poche conseguenze utili del digitale, almeno per quanto mi riguarda, insomma, sai come la penso su questo. E sì, sì. È un nome da puntare sulla lista, secondo me.
0: È un nome da puntare, altri ce ne sono già in cantiere, ci stiamo lavorando su questo. E poi c'è la famosa intervista a Don Letts che abbiamo finalmente ritrovato, che era smarrita, si era persa in qualche hard disk, è uscita fuori nelle settimane scorse. Anche quella andrebbe riproposta magari con più calma, perché poi le parole di Don Letts, rappresentando una pietra miliare nella musica britannica, anche come osservatore quantomeno, non soltanto come musicista e produttore, rappresentano comunque un contributo eterno. Lo possiamo mandare quanto ci pare, anche se è passato ormai quasi una decina d'anni.
1: Eh sì, e mi fa sorridere l'idea che possiamo chiamarle i lost tapes, nel senso che spesso si escono fuori magari delle produzioni, degli LP, tipo abbiamo ritrovato nella caverna, nell'antro, esatto, i nastri che erano stati persi. Ecco, diciamo, noi come modestamente, come radio, non possiamo far altro che perdere le interviste con Don Letts o con Steve Vibronics, sperando prima o poi di ritrovarle.
0: Guarda, mi sta venendo un'idea, potremmo fare una rubrica che si chiama Lost and Found, in cui facciamo confluire tutti, diciamo così, quei contributi, quegli elementi, anche i pezzi musicali, le interviste che noi abbiamo smarrito nel corso di queste 13 stagioni. Cosa ne pensi, Mr. Green? Mr. Green? Niente, Mr. Green, credo che...
1: Allora, devo dirti la verità, lui mi aveva detto, esco a prendere due birre e torno subito. Questo me lo ricordo.
0: Va bene. Aspettiamo,
1: noi almeno aspettiamo le birre poi.
0: Noi siamo qua, lui lo sa, il microfono ce l'ha, può intervenire quando gli pare. In attesa di Mr. Green abbiamo un altro brand new, che peraltro ci ha ispirato anche ci ha suggerito il nome, il titolo di questa puntata, Spirit of a Black Man. È un singolo prodotto dalla Bentu Music Production per la voce di Jennifer Barrett, e che chiaramente ci ha richiamato ovviamente le immagini che stanno arrivando dagli Stati Uniti, caro Degenerator, con immagini forti, perché quanto è successo a Minneapolis ovviamente non è rimasto a Minneapolis, ha sconvolto ovviamente il mondo, ma ha raccontato una storia che conosciamo tutti, e quindi è stata un po' la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso.
1: L'ennesima.
0: E molta gente, soprattutto la popolazione afroamericana in America, che è quella più tartassata ovviamente, soprattutto dalla polizia, dalla repressione americana, che è piuttosto dura come sappiamo, ci sta insegnando come fare resistenza, come farla nelle piazze, come dare sfogo alla, diciamo così, alla propria rabbia, stando tutti insieme, uniti, marciando nei cortei, affrontando la polizia
1: e avendo ben a mente quell'obiettivo, quello in quel caso di riformare un sistema immagino giudiziario poliziesco che conosciamo bene. Insomma, è l'ennesima goccia che ha fatto traboccare il vaso. Insomma, ricordiamo Oakland, ricordiamo altri casi, Ferguson, insomma, tanti casi negli ultimi anni. Questo sicuramente si è posto all'interno di una fase devastante, in cui larga maggioranza di coloro che sono morti di Covid appartengono alla popolazione nera, perché la parte della popolazione più povera e meno istruita, e mettici tutto questo, mettici la povertà, mettici i 40 milioni di disoccupati. Secondo me ci sono tutte le condizioni ci potevano essere tutte le condizioni per vedere quello a cui stiamo assistendo, ecco.
0: Sì, sì, anche perché
1: è un luogo particolare, gli Stati Uniti d'America, sì.
0: negli Stati Uniti la repressione alla fine, diciamo, è semplicemente la punta dell'iceberg di una situazione sociale esplosiva, perché è chiaro che stiamo parlando, diciamo così, di popolazioni, fasce sociali, aree urbane che sono particolarmente svantaggiate, quindi questa polveriera sociale che coinvolge per lo più ovviamente persone di colore, afroamericani, immigrati, portoricani, sono sostanzialmente i primi a subire, diciamo, la ginocchiata della repressione, usiamo questa, diciamo, immagine che ovviamente è quella che ha fatto il giro del mondo, per cui è chiaro che la repressione non è in sé soltanto un problema, diciamo, di diritti civili e di legalità, ma è un problema, diciamo, di condizioni sociali che poi esplodono in maniera enfatica, in maniera, diciamo, macroscopica con queste proteste.
1: La contraddizione negli Stati Uniti è la piattaforma su cui cammina da 250 anni la loro storia, dove la diseguaglianza è più alta, dove la mobilità sociale è la più bassa, insomma tutta una serie di condizioni che regolarmente portano a delle esplosioni. Forse questa sarà, forse diversa, porterà a qualcosa. Certo, di fronte a loro si trova l'uomo col parrucchino d'arancione, voglio dire, cioè un pazzo furioso, e questo probabilmente, diciamo, è abbastanza preoccupante. Noi intanto vogliamo dedicare a George Floyd questa Spirit of a Black Man.
0: Certamente, mandiamo subito questa bellissima canzone di Jennifer Barrett, questo brand new, come detto, music production della Bentu, Spirit of a Black Man, per tutti coloro che subiscono la repressione da parte di R&D Vibes.

0: Voce di Earl 16 Bad Company con Reggae Roast. Abbiamo, guarda, sto guardando sulla scaletta e abbiamo un terzetto di pezzi, ma un poker di grandissime voci. Poi sono quelle che mi piacciono di più, e quella di XXXTentacion ovviamente ha un fascino particolare, perché sì, ricorda tanto i Lovers, anche se poi lui insomma ha fatto un po', e c'è la voce da cantautore.
1: Ma lui c'ha la voce, è quello il punto. Cioè lui c'ha voce e la può usare come vuole, ed è una cosa molto bella. Dove lo metti sta? Roots, Lover, Reggae, anche cose UK stepperine. Insomma, non credo, diciamo, probabilmente non gli puoi chiedere di cantare il ragga, però più o meno perché non vuole.
0: Non è capitato, ma sono sicuro che pure lui ha, certo, una voce particolarmente dolce. Ti dico di cantautore perché ovviamente nelle mie orecchie rimane l'interpretazione di Malcolm X, quel pezzo straordinario, che forse è una delle più belle canzoni che io abbia mai sentito in assoluto, e me lo lega, ma poi ha fatto veramente centinaia e centinaia di hit clamorose. Questa, che è molto bella, questo pezzo sta all'interno di un album che di fatto è l'album di debutto della band inglese Reggae Roast, dal titolo Turn Up the Heat, alza il riscaldamento. 12 brani che ricordano molto, diciamo, le atmosfere degli anni 90, e che è uscita per l'etichetta Trojan Reloaded, che abbiamo iniziato già a presentare la scorsa settimana.
1: Bravo,
0: anche
1: bravo.
0: Questo è datato il 22 maggio, e questa Bad Company con Earl 16 è il primo dei tre pezzi che ci ascoltiamo di questo terzetto, no? di oggi. A seguire andiamo subito, anzi al volo, mettiamo subito la musica. Ci abbiamo invece l'interpretazione di Tip Irie con Beauty on Life. Reggae Roast on R&D Vibes.
1: Yes, check it out, this is R&D Vibes. Questa è Radio Sonar Donetti, insieme a Sogno, insieme a...

0: Ragazzi miei, che terzetto, R16 con Bad Company, tipo Iricon, Beauty All Life, questo bellissimo Mother, Charlie P e Brother Culture, veramente la contraerea, sti due, per il nuovo album, l'album di debutto anzi, di Reggie Ross, la crew inglese che è uscita con questa sorta di omaggio alla dancehall degli anni 90, con l'album Turn Up The Heat per la Trojan Reloaded, uscito veramente fresco fresco il 22 maggio del mese scorso, di fatto, di quest'anno, e che veramente ha rinverdito la tradizione dancehallara, quella che piace a noi, no?
1: Sì, la Reggae Roast è una crew che insomma ci mette molta attenzione a rinverdire questa tradizione. Sono appassionati, ma in realtà io ho messo questo pezzo di Marjorie di Charlie P e Brother Culture perché, avendo Brother Culture tra gli interpreti di questa canzone, ciò ci consente paro paro di poter passare a presentare il pezzo successivo, evidentemente, insomma, anche
0: allora,
1: perché
0: tu lo sai di Generator che io quando ti ricordi quando suonavamo nelle dancehall, nelle
1: tanto
0: yard,
1: tempo fa, ormai sono mesi,
0: sembra passata una vita. L'ultima esibizione live l'abbiamo fatta alla Crocevia a febbraio in occasione del compleanno di Bob Marley.
1: Ma
0: è veramente drammatico pensare questo, quindi speriamo veramente che si ripigli a fare musica per la gente, tra la gente. E insomma, quando mettiamo musica, Brother Culture, tu lo sai, quando tocca a me, sono quei 3, 4, 5, 10 pezzi di Brother Culture,
1: un paio
0: ci stanno sempre nelle mie selezioni, perché è appunto come dici tu, è lo spirito che ci riporta forse, no, alla nostra gioventù, agli anni 90, che abbiamo omaggiato nella scorsa puntata in maniera anche piuttosto ampia, e che però comunque forse rimane ancora legata effettivamente, no, ai nostri ricordi. Ma poi di fatto è perché è forte, è una musica tosta, è una musica che ci consente di unire l'impegno dei testi, come in questo caso, con la forza del ritmo e farci stare insieme, perché anche la danza è un fatto politico, è un modo per creare connessioni e per creare anche consapevolezza in un certo senso. È bellissimo
1: Brother Culture. Poi su questo piatto che stavi cucinando di quello che ci piace della musica reggae, è un ingrediente che ci sta benissimo, perché è un campione, un MC che dal 1982 spazia a tutto tondo nella best music. Io la prima volta che lo vedi suonare dal vivo era, devo dire la verità, non ricordo esattamente, però mi ricordo che era un compleanno,
0: cioè, governo Giolitti,
1: c'era un compleanno di Radio Onda Rossa, veniva festeggiato al Forte Prenestino e noi ce lo ritrovammo nella Yard, quindi era dopo il 1999, ce lo ritroviamo nella Yard col sound di LDM insieme a noi, insieme a Baracca Sound, cantare alle 6 di mattina, proveniendo dalla Yard dove avevano messo Jungle e Drum and Bass per 4 ore, nella quale lui aveva cantato, quindi era un fenomeno dal punto di vista fisico, reggeva e cantava dappertutto, e poi ne ha le capacità, insomma, ne ha la potenzialità.
0: L'idea sì, è fortissimo, l'idea di Reggae Ross, di metterlo insieme a Charlie P, che è un'altra mitragliatrice umana,
1: belle lenze.
0: Allora presentiamolo questo nuovo pezzo di Brother Culture. Avrei voluto farlo presentare a Mr. Green, che a quanto pare rimane affascinato da qualcosa che vede su questo balcone, perché continua a mancare, l'abbiamo visto, lo sentiamo nell'aria come un po' aspettando Godot in un certo senso. Noi aspettiamo Mr. Green, siamo sicuri che prima della fine della puntata
1: prima o poi arriverà.
0: Nel frattempo, quello che probabilmente era un pezzo che avrebbe voluto lui presentare molto molto volentieri, perché arriva da Brixton Heights, ed è il nuovo singolo, il nuovo 7 pollici, il terzo per la Brixton Heights Records, stampato in sole 500 copie, un vinile di 50 grammi con in giallo, quindi un'idea regalo, una strenna. È uscito proprio per questa settimana, inizio giugno 2020. Noi speriamo di essere tra i fortunati ad accaparrarci uno di questi dischetti. E sul lato B c'è la parte strumentale con Ital Horns e Jump Tone, il titolo è Use It With Caution Dub, usatelo con cura. E dal lato A c'è appunto questa mitragliatrice umana che risponde al nome di Brother Culture con Balance.

0: E questo era Rolling On, nuovo singolo per la Shanti Powa, prodotto e mixato da Guido Craveiro, che è il fondatore di questa band, big band, di questa crew, non so come definirla, nata a Bolzano una decina d'anni fa e che è arrivata anche alla dimensione stratosferica di 16 elementi a un certo punto, per cui una specie come le poste di una volta, a metà strada fra una posse e una big orchestra, e una bella realtà italiana. Questo Rolling On è il singolo uscito a fine maggio 2020 e si trova tranquillamente nei classici digital store.
1: Bello fresco come pezzo, cioè bello, sì. Estivo, potendolo ballare sarebbe buono, voglio dire. Speriamo che ci possa capitare, ecco.
0: Torniamo esattamente al discorso che facevamo prima. Nel frattempo è uscito il 29 maggio praticamente la scorsa settimana, un nuovo prodotto, un triplo album, cos'è? Un doppio album della Original Bass Foundation, che sta praticamente un sound system, una casa produttrice, un'etichetta. Noi siamo molto attenti a questa casa di produzione francese, che a quanto mi dice di Generator, io mi devo fidare ovviamente, ha tirato fuori veramente un colpaccio. Mi sto sbagliando?
1: No,
0: capito bene?
1: Io ti dico che probabilmente è così. In realtà non ne sono ancora certo fino in fondo, per il semplice motivo che io di questo album, che è un doppio LP, si tratta circa di una ventina di tune, mi sono sentito solo il primo lato del primo disco, le prime quattro canzoni, perché c'è anche un intro, insomma, molto breve. E di queste quattro canzoni, quattro colpacci, quindi mi sono detto: se tanto mi dà tanto, anche il resto me lo vado a spizzare come con le carte da poker e me lo ascolterò più avanti, lo manderemo sicuramente anche nella prossima puntata. Per adesso ci ascoltiamo queste tre tune.
0: Queste tre.
1: Esatto.
0: Ne abbiamo scelte tre per questa puntata di oggi, e vengono tutte dall'album che appunto si chiama Signs, Segni, ovviamente per l'etichetta della OBF, la Dubquake Records. Andiamo subito al preview per i nostri ascoltatori con il pezzo di Jameson, Burn the Evil, Original Bass Foundation.

0: friends, so
1: I'm a black man, I'm an African, then my parents are Jamaican, then I grow up.
2: Bello, bello, bello, preciso, coerente con la puntata di oggi, caro DJ Neretro, questo I'm an African di Tipa Ari, sempre per Original Bass Foundation, no?
3: Eh sì, un inno all'universalità della dimensione umana, siamo tutto sì. E veniamo dappertutto e andiamo dappertutto, sono questo e sono anche quell'altro, posso essere tutto, è un bel testo quello di Tipa Ari su una base che sicuramente non ha tantissimo di reggae, più hip hop, no. Più dimensione che rimanda magari ai ghetti di Londra o ai ghetti di New York, piuttosto che la dimensione reggae che amiamo e che riconosciamo. Ma è una caratteristica, da quello che ho capito, di quest'album. E te lo potrò confermare la prossima settimana quando ci ascolteremo il resto. Però, insomma, già dalla lettura della presentazione che fanno gli OBF del loro album si coglieva questa cosa. Insomma, segni certo. Come anche un modo per immaginare la produzione possibile, quella che hanno immaginato nel 2013, dopo che avevano fatto uscire il loro primo album, una produzione nuova, quella che è appena uscita adesso il 29 maggio, che rimanda ai segni, alle persone, ai fatti, alle storie che hanno incontrato nel loro tempo e che li ha segnati. Questo è quello che dicono gli OBF rispetto al modo con cui hanno immaginato le canzoni, incontrato i cantanti o i musicisti con cui hanno collaborato. E diciamo lo stile musicale è molto ampio. Già Mason ha cantato su una base che, insomma, era. Boh, non sono un esperto, ma mi dicono essere qualcosa di simile al grime. Ci aspettiamo grandi cose, perché evidentemente la voglia di produrre qualcosa di sensazionale, di innovativo, ce l'hanno avuta. Loro nascono ovviamente come sound system, come produzione. La prima volta che li sentì un loro pezzo, sto parlando ormai del 2006-2005, quando mandavano le loro cose nelle primissime net label francesi, ed erano anch'esse cose che potevi trovare in free download, ed erano ovviamente molto dubstep per alla francese, ma sono cresciuti, sono cambiati, hanno viaggiato e si sono divertiti in questi anni, e vedremo anche, insomma, la prossima settimana che cosa ci dice questo nuovo album degli OBF.
2: No, ha anche senso effettivamente rispetto anche al titolo dell'album, appunto, che è Science, voler forse probabilmente tracciare, no? Lasciare tutto gli incontri, le persone, gli artisti, le melodie, le sonorità che hanno segnato anche, no? il loro cammino nell'ultimo decennio. Quindi è interessante anche questa lettura del loro album. È bella anche ovviamente l'apporto che danno i singoli cantanti anche con le liriche. Adesso vediamo il prossimo chiudiamo questo terzetto di brani che chiudono la presentazione di un album che, come detto, è uscito come release digitale il 29 maggio, ma chi ha, diciamo, voglia di accaparrarsi il doppio vinile aspetta il prossimo 19 giugno, che è la data prevista per l'uscita di questo doppio album. Nel frattempo andiamo a chiudere la presentazione di questa prima presentazione dell'album Science di Original Bass Foundation con il brano di Senior

0: Clamoroso, clamoroso questo Party Ram per Signor Wilson, Original Best Foundation, ve lo ripetiamo in preview rispetto all'uscita chiaramente vinilica del 19 giugno. Per l'uscita digitale potete rivolgervi ai vostri store digitali di fiducia, perché dal 29 maggio questo doppio LP dal titolo Science per Original Best Foundation è disponibile per le vostre orecchie.
1: Mentre subito dopo ci abbiamo attaccato un bellissimo Sean Finn, questo cantante irlandese, sì, con Traveling. La scorsa settimana ci eravamo sentiti il secondo singolo di questo cantante, che preannunciava appunto il suo prossimo album prodotto da Dread Squad, insomma da un nome importante della scena, e oggi invece ci siamo appena sentiti il primo singolo, che era uscito a dicembre del 2019. Anche questo
0: ci
1: l'ho trovato,
0: ci stavo arrivando,
1: ci stavi arrivando, invece l'ho anticipato, la trovate sulla pagina Emerald Records.bandcamp.com, che è la label di Sean Finn. Insomma, anche questo album, se tanto mi dà tanto, dovrà essere interessante. Non sappiamo quando uscirà, ma insomma questi primi due singoli mi hanno favorevolmente impressionato, più il primo, quello che abbiamo sentito la scorsa settimana.
0: Sì, sì, questo l'abbiamo già ascoltato, appunto, come detto, abbiamo già presentato questo giovane cantante irlandese. Ovviamente la sua pagina Emerald Isle Records, non, oltre al nome, che credo che si pronunci in irlandese Kian o Kin addirittura, perché hanno tutta una pronuncia particolare.
1: Le la so dica lunga proprio.
0: Ma non è uno, se informa.
1: Oh, ma a proposito di informazione,
0: ma Mr. Green,
1: ti giuro, io veramente comincio a essere preoccupato, perché insomma siamo arrivati ormai quasi al 60° minuto qui.
0: Ma più che altro io sono preoccupato perché il prossimo pezzo è uno dei suoi preferiti, uno dei suoi cantanti preferiti. Stiamo parlando di L'Indio, un nome per cui lui si è battuto strenuamente per far entrare, appunto nella classifica, nelle ultime classifiche. E abbiamo litigato, sono guardi gli stracci con Green, perché ci teneva tantissimo.
1: Io vi ho dovuto dividere quando ancora ci si poteva incontrare dal vivo per registrare la nostra trasmissione.
0: Ma ti ricordi?
1: Un macello. Il dal vivo, bene, cose grosse.
0: Torneremo. Chiuderemo ovviamente questa stagione così a distanza, anche per stare tranquilli. Ma speriamo che a settembre l'aria che tira sarà diversa e ci consentirà anche di rivederci. Anche perché insomma noi siamo quasi congiunti, caro di Generator.
1: Praticamente.
0: E se Mr. Green si facesse vedere, probabilmente sarebbe d'accordo anche lui. Nel frattempo, mandiamo questo prossimo pezzo di L'Indio, un 7 pollici della Dub Hunters Records, uscito a metà marzo del 2020, quindi manco tanto vecchiotto, dal titolo Christopher Columbus. E nel frattempo io mi affaccio sul balcone per vedere se vado a trovare sto cazzo di Mr. Green. Musica, L'Indio, Christopher Columbus.
2: Gold is a treasure

0: inconfondibile questo martello di Alfa e Omega, caro di Generator.
1: Il martello di Alfa e Omega.
0: Una nota stilistica che è difficile non, come dire, attribuire a questo duo britannico Alfa Omega, in, qui in combination con la cantante Wallet Seyon, con un pezzo dal titolo molto suggestivo, Realize, Realize. I veri, che è un gioco di parole ovviamente, i veri, gli occhi veri si rendono conto, diciamo. È un pezzo molto bello, seguito dall'album Double Realization di Alfa e Omega. Ne abbiamo altri due che vengono dal nuovo album, il trentesimo album.
1: Stiamo parlando di oltre 30 album a firma singola di Alfa e Omega, voglio dire.
0: Questo è un nome particolare che chiaramente si ispira alla storia, alla letteratura sacra ebraica, nomi, diciamo così, quasi impronunciabili: Shadrach, Meshach e Abednego, sempre Steppas Record. Ovviamente sono 5 tracce e 5 dubs. È una tradizione ormai che, come dire, li prosegue anche con Dub Dynasty, no? Prosegue con, esatto, con Alfa Steppa, con il nipote, quindi un'eredità che continua. Come e che ci manca un po' dal vivo. Ti ricordi quando venivano all'Istanbul Café di Generator?
1: Uno potrebbe dire Family Think, che in effetti è proprio così. Questo è un album veramente, almeno per quello che mi riguarda, un classico degli Alfa e Omega, fatto molto bene, sound riconoscibilissimo. Dopo 6 secondi che ha suonato già sai chi ha messo le mani per la produzione di questi pezzi. Ed è anche un'idea di album all'antica, nel senso 5 brani, 5 dubs, per cui troverai il lato A e il lato B. Non, da questo punto di vista sono abbastanza ortodossi, ecco.
0: No, infatti è un, come dire, sai quello che ti aspetti, lo sanno fare bene, artigiani della musica, come si conviene a musicisti, artisti che sono, diciamo, sul palco e non solo da decine, da decadi, che quindi rappresentano una certezza nella qualità dei loro prodotti. Continuiamo, finiamo quindi la presentazione odierna di questo album con il pezzo di Rastini, un altro leggermente cavafone che si accompagna benissimo ai ritmi e alle musiche di Alfa e Omega, con ovviamente il dub a seguire. Il titolo del pezzo è Hail Him, His Imperial Majesty. Rastini, Alfa e Omega, qui su R&D Vibes.

0: Black Rain, Alpha Steppa featuring Rastini e Neja, come abbiamo detto, è una cosa, it's a family thing, una cosa di famiglia. Forse addirittura Alpha Steppa estremizza più il discorso artistico musicale di Alpha e Omega, e con Rastini costituisce veramente una coppiata straordinaria. Chiaramente sono pezzi non da easy listening, sono pezzi da dance floor, sono pezzi da ascoltare sotto la cassa, questi qui, soprattutto il dub, questo Black Rain dub che stiamo andando in sottofondo, sono veramente tostissimi e ci fanno tornare la nostalgia del sound, caro Degenerator.
1: Sì, di un sound system con queste due belle colonne, ma anche una basta che sia, insomma, quello che serve per stare insieme alla gente, per stare insieme al nostro popolo, quello che ama questa musica, quella che ama queste vibrazioni, insomma, positive. E Alpha Steppa è il nipote di Christine, quindi niente, insomma, lunga vita a questa famiglia. Io già avevo detto, questo è un ennesimo pezzo che esce fuori dalla sua ultima produzione di Alpha Steppa. Recentemente già avevo detto che avevo visto un live che aveva fatto online, ovviamente, e mi aveva veramente colpito, mi era molto piaciuto, e devo dire che sta crescendo. La prima volta che l'ho conosciuto era ormai 7-8 anni fa, per un Manuel Dub in quel della Sicilia, sì. Quando vidi per la prima volta anche suonare il sound degli OBF, insomma, tutto torna in questa 34esima puntata.
0: È vero, è vero. Peraltro il titolo Black Rain è anche un'immagine molto forte che ci rimanda di nuovo quello che abbiamo visto, quello che stiamo vedendo attraverso ovviamente i telegiornali, le immagini televisive, quello che sta accadendo negli Stati Uniti, in alcuni casi città messe a ferro e fuoco, una violenza, chiaramente una rabbia, perché una violenza a cui in realtà si è risposta con ulteriore, altrettanto se non superiore, violenza da parte delle forze dell'ordine e da parte di un presidente che invece ha anche rincarato la dose, minacciando addirittura di sparare sulla folla dei looters, no? Di coloro che commettono i saccheggi, mandando la polizia, essendo molto spesso spostandosi più a destra della polizia stessa, che in alcuni casi ha fatto anche, sì, non dico il segno dell'inginocchiarsi, del kneeling, un po' anche a scusarsi in un certo senso, sapendo benissimo che ci sono frange sicuramente molto molto più estreme e violente all'interno della polizia, ma è tutto un sistema, voglio dire, che sta, come dire, si sta frantumando, sta venendo meno. Chiaramente la crisi sociosanitaria del coronavirus ha, come dire, anche
1: accentuato,
0: fatizzato,
1: tutto ciò.
0: Sì, ha aumentato, esatto, certe problematiche sociali. Ovviamente, come mi dicevi tu anche fuori microfono di Generator, se la stessa risposta violenta invece che dalla polizia americana fosse arrivata dalla polizia cinese ad Hong Kong, per esempio, o in Venezuela,
1: non si sa cosa sarebbe venuto giù. Da questo punto di vista, i mass media, io parlo di casa nostra, insomma, mi viene in mente quel fogliaccio di Repubblica, cioè, insomma, ha dato anche in questo caso il peggio di se stesso, se fosse possibile cadere ancora più in basso, insomma. E niente, queste trasmissioni sono quello che ci tocca quando i potentati, come, insomma, parliamoci chiaro, la famiglia Agnelli, Elkan, la famiglia proprietaria del gruppo dell'Espresso e di Repubblica. E niente, noi continuiamo a supportare la informazione indipendente. Da questo punto di vista,
0: chiaramente questo è importantissimo. Informatevi attraverso la vostra lettura consapevole di quello che leggete, altrimenti si finisce come i gilet arancioni a fare manifestazioni in cui mischiate tutto, dentro ci mettete Bill Gates, le antenne 5G, il coronavirus. Bisogna fare chiarezza, perché ovviamente il complottismo è una pappa molliccia di informazioni di informazioni sbagliate, di ignoranza, che rischia veramente di mettere anche, come dire, di compromettere anche coloro che cercano di fare controinformazione. Perché quando tu chiaramente stai cercando di andare contro il mainstream, facendo penetrare un'osservazione sulla realtà un po' diversa da quello, come dici tu, veicolata da Repubblica, per esempio, il rischio è che invece poi a un certo punto arriva un'esaltata su un palco circondata da fascisti con il gilet arancione e incomincia a mettere tutto insieme, a fare questa mash potato di qualsiasi puttanata che esista al mondo, dai rettiliani alle antenne, agli
1: illuminati,
0: a quel punto, cioè, viene meno qualsiasi serietà di discorso controinformativo. Allora bisogna fare, come ha detto un amico nostro, una controinformazione. Mi riferisco alla chiacchierata che abbiamo fatto con Robby Gad di recente sulla nostra chat di Linea di Massa, una controinformazione che spesso è anche faticosa, e quindi anche per non lasciare, diciamo, il dissenso, anche per non lasciare le piazze, per non lasciare la protesta a questa destra becera e radicale, perché abbiamo visto che nello scorso weekend, il 2 giugno in particolare, col ponte della festa della Repubblica, abbiamo visto le peggio cose in questo paese.
1: La peggio feccia.
0: Farsi scavalcare, diciamo, sulla questione del dissenso a questo governo, alla gestione, diciamo, delle emergenze sociali dalla destra, che non ha nessun interesse a cambiare l'equilibrio socio-economico di questo paese, ma semplicemente a, come dire, alternarsi alla guida del governo per fare ulteriori porci comodi.
1: L'abbiamo visto insomma, quando la Lega era al potere, quando Alleanza Nazionale potere, insomma, le cose andavano male per le classi sociali diciamo più svantaggiate da questo sistema.
0: E quindi io bravissimo,
1: questa è la nostra storia. La prossima settimana ci sarà infatti una nuova riunione dell'assemblea per la rete 25A, insomma, partecipiamo e partecipate tutti coloro che ci ascoltano su Radio Sonare e che si trovano nel Salento. Sappiate che lunedì pomeriggio seguite la rete 25A sulle pagine Facebook e c'è un'assemblea che si terrà per fare il punto della situazione. Bless up.
0: Oggi c'è comunque un raduno, una sorta di sit-in per qui a Lecce, credo, ma anche in altre parti d'Italia, per la solidarietà al gruppo Yorum, a quello che è successo in Turchia.
1: Bravo.
0: Quindi stiamo cercando di risvegliarci anche noi. Sono rimasti 5 minuti, caro Degenerator. Mr. Green non si è fatto vedere. Quanti pezzi sono rimasti da presentare ancora, secondo te?
1: 2, quelli che mancano.
0: Allora, noi andiamo subito con Dubmatix, very very brand new, uscita digitale sulla pagina Bandcamp Dubmatix dal 20 maggio, Transmission e Transmission Stripped, subito qui su R&D Vibe, prima della chiusura.

0: E siamo veramente arrivati alla conclusione di questa 34esima puntata di R&D Vibes. Noi continuiamo ad aspettare Mr. Green, ma evidentemente senza successo. Ormai siamo veramente agli sgoccioli. Che fare? Lo salutiamo, caro DJ.
1: Sì, anche perché si è bevuto le birre nostre, tra l'altro, evidentemente, perché era uscito per comprare quelle anche. Vabbè.
0: Avrà avuto degli intoppi, chi lo sa, speriamo di recuperarlo per la prossima puntata, ma io ti giuro l'ho sentito, sento la sua voce, l'ho sentito
1: soprattutto le voci
0: all'inizio della trasmissione, lo sentivo che ci chiamava, quindi non lo so, avrò le allucinazioni da Mr. Green, non lo so. Non posso che ringraziare i nostri ascoltatori per essere stati con noi questa ora e mezzo e ringraziare te, Degenerator, per la bellissima selezione fatta piena di brand new che i nostri ascoltatori immagino abbiano gradito.
1: Speriamo di sì, e in ogni caso, insomma, questo è quello che ci compete fare, questo è quello che ci piace fare, insomma, se incontriamo il loro favore saremo più contenti ancora. E bless up, sì. Insomma, salutiamo pure Mr. Green, che a sto punto, insomma, lo diamo per disperso. Ci rivedremo e ci risentiremo la prossima settimana.
0: Ancora tante sorprese, una puntata prettamente musicale, ricca di musica, siamo arrivati veramente a spararci 25 pezzi, non succedeva veramente da tanto tempo. Andiamo a chiudere con questa City Lights, una brand new di Lion Warrior, che chiude l'EP, la presentazione dell'EP che abbiamo iniziato a presentare già da qualche settimana, produzione Bassliner and Four Wheel Records. Ovviamente un abbraccio anche alla Lion Warrior, Mr. Deal, un abbraccio a tutti i nostri ascoltatori e appuntamento ovviamente a sabato prossimo, sempre dalle 12.30 alle 14 e sempre sulle frequenze digitali di Radio Sonar.

0: sangue.
1: Oh, eccomi qua, finalmente ce l'ho fatto uscire. Allora, siamo pronti? Ci sono. 34esima puntata, R&D Vibes, tante brand new, nuove produzioni reggae dall'Italia e dal mondo, approfondimenti. Faugno di Generator, ci siete? Dove siete? C'è nessuno qui. Tutto spento. Microfoni spenti, mixer spento. Siete andati via? Pronto? Non c'è nessuno qua. Avete già registrato? Vabbè, sono andati via. Mi ascolterò il podcast. Ci sentiamo sabato prossimo.
2: This is a coffee killer, a reggae digestive by R&D Vibes.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo. Cosa c'è?
1: 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, guerra. Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio.
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco, il disco, il disco, il disco, il disco, il disco.

Sabato 16 di maggio 2026, come di consueto ben trovati, ben trovate, ben sintonizzati, ben sintonizzate. Ovviamente come ogni sabato nel bel mezzo dei bagordi del weekend state ascoltando Regolamosi Reggae Radio Show e siete ben sintonizzati e sintonizzate su Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che questa trasmissione si può ascoltare in streaming ovunque arrivi la potenza dell'internet, ovviamente sui 105.7 in FM. Se invece vi sintonizzate col vostro apparecchio radiofonico da Cosenza o dalla relativa provincia. Mario Dread al microfono, iniziamo subito con una bella novità. Loro sono gli Africa Unite con Il silenzio dell'assenso. Buon ascolto.

Gli Africa Unite sono uno dei primi gruppi che io ho mai ascoltato per quanto riguarda la musica reggae. Ricordo ancora In Diretta dal Sole, Big Up, Bunna, Every Time. Abbiamo avuto il piacere di condividere diverse volte palchi, console, e veramente un grandissimo artista oltre che una persona squisita. Abbiamo iniziato con Reggae Made in Italy, ci spostiamo a Roma, uscirà tra l'altro a brevissimo il suo nuovo album croccante, ovviamente sto parlando di Brusco, questa è la sua Sbaglio e Deraglio.

E va così, chiudiamo questo tris italiano d'apertura spostandoci invece a nord dello stivale. Loro sono i Rutical Foundation, questa brand new, tutta quanta intorno alla questione palestinese. Ho avuto il piacere di passarla qualche tempo fa, val bene riascoltarla proprio adesso. Questa si chiama Watermelon.

E la scena reggae italiana forte praticamente di ormai 40 anni di storia ha saputo declinare la musica reggae in ogni modo. Vedete, ad esempio, le tre canzoni che abbiamo passato convergono tutte quante in un certo qual modo verso le sonorità della Golden Era giamaicana. Va bene, lo stesso discorso anche per la canzone che vado a passare, Super Brand New. Lui è un artista che conosciamo tutti, si chiama YG Marley e questa è la sua Fire.

Ed eccoci qui con la nostra rubrica Hot from the Press. Oggi voglio parlarvi di un 7 pollici 45 giri che è appena uscito e che praticamente racchiude al suo interno the cream of the crop per quanto riguarda la scena reggae europea, la crema della crema. L'etichetta è la Fruits Records, quindi ci troviamo a Ginevra, al 18° parallelo, è la band che suona, è tale Lon Ark è al microfono. Lon Ark è lo pseudonimo che usa Roberto Sanchez in queste occasioni. Lui è un beniamino di Regolamose e questo brano è veramente un toccasana per tutti quanti gli amanti della musica roots reggae. Pensate, è stato registrato ricalcando poi i crismi dei bei vecchi tempi, quindi è stato utilizzato un nastro da 2 pollici che è stato rimbalzato tra la Svizzera e la Spagna, tra Ginevra, quindi dove è di base la Fruits Record, della Spagna, la penisola iberica, dove vive Roberto Sanchez. Si parla di musica che profuma di anni 70 con la sua linea di basso avvolgente, il suo rhythm caldo, la sua batteria incessante. Al centro di Man Kill Man ovviamente è il messaggio, un messaggio che è importante tanto quanto la musica. È un messaggio contro le guerre, contro la violenza perpetuata in nome di uno Stato o di una religione. Un tema purtroppo letteralmente attualissimo. Basta accendere la televisione o aver consapevolezza di quello che accade in giro per il mondo. Man Kill Man sul B-side presenta la sua versione strumentale che è chiamata Canata. Bella tanto quanto il vocale, tra l'altro in questa versione che ha un nome giapponese non per caso, troviamo al debutto Yuko Arakawa, è una sassofonista giapponese che fa parte dei Zion Hill Session, è una fondatrice del collettivo nipponico Mr. Saito, che appunto impreziosisce la versione strumentale grazie al suo trombone. Reggae Roots Conscious Naya Bingi, That's What We Love. Ecco qui Man Kill Man, buon ascolto.

E va così Lonark, il 18° parallelo, protagonistissimi della nostra rubrica Hot from the Press. Proseguiamo il viaggio di oggi, torniamo in Giamaica, ascoltiamo ancora un po' di roots music di qualità. Loro sono gli In Crowd con Marcus Garvey's Back in Town.

Marcus Garvey is back in town. Loro sono gli In Crowd. Bellissimo questo maxi singolo 12 pollici a 45 giri che conservo gelosamente qui nella stanza della musica. Un'ultima canzone in chiave Roots e poi proseguiamo con l'odierno viaggio di Regolamo. Se lui è semplicemente il mio artista preferito per quanto riguarda la musica reggae, Peter Tosh, e ce lo gustiamo con la versione extended del suo classico intramontabile Equal Rights.

All right, sabato 16 maggio 2026 abbiamo da poco superato il giro di boa e cambiamo un pochino il tipo di musica che stiamo passando. Ci siamo gustati una mezz'oretta di musica roots, adesso è il momento di iniziare a preparare le orecchie, il corpo e l'anima ad un po' di sana reggae music contemporanea. Ci spostiamo dalla Giamaica all'Inghilterra, alla corte di Blackout JA, questa volta assieme a Greg Even e Anzara May, per una canzone, per ascoltare ovviamente una canzone che è uscita fuori da pochissimo, si chiama Gun Down, il titolo dovrebbe già ricordarvi qualcosa, se c'è una fan o un fan di Rihanna all'ascolto sa che cosa intendo.

0: the dread of the control.
1: Love is all, ottima la conclusione di Blackout J per questa mega combo che va a ritoccare in chiave reggae il classico della black music, della BS music, che in realtà si rifà alle produzioni di Rihanna. Adesso è il momento di un'altra combination contemporanea. Lei è una beniamina di Regolamos, Queen Omega, questa volta insieme a Future, Irie e Greatest Friends con Rebel Chant.

0: The dread of the control.
1: Freedom Fighters from Paris to Kingston, magari passando anche per l'Italia, che ne ha veramente un gran bisogno. Ora, prima di introdurvi all'album della settimana, voglio passare un'ultima brand new prodotta da un'etichetta che in molti conoscono, la Easy Star Records. Al microfono Jesse Royal, Cameroon e Paris Lamon, un brano in chiave antiproibizionista che porta il titolo di Herbsman.

0: Ed eccoci qui con la nostra rubrica, l'album della settimana, sarebbe meglio dire l'EP della settimana, sì, perché è appena uscito il nuovo EP che unisce Reggae Roast insieme a Mr. Williams, si chiama We Run The Scene, consta di 6 tracce, sono 5 tracce in realtà, e un dub ovviamente, è un concentrato di dancehall made in UK ed è un vero e proprio lavoro che si configura come pane per il sound system. È disponibile tanto in formato analogico quanto in formato digitale, è stato stampato anche su vinile, è disponibile sul Bandcamp della Reggae Roast per prenderlo direttamente. Io consiglio il suo ascolto appunto attraverso le casse autocostruite dei sound system, perché il suo suono si confà ai 90s, ai mai dimentichi anni 90 della Jamaican dancehall music. Sono stati riutilizzati ritmi storici, in alcuni casi sono stati aggiunti quei bassi profondi e un po' wobble che hanno reso la Reggae Roast immediatamente riconoscibile. Io ho scelto di farvi ascoltare solamente 2 brani particolarmente energici e coerenti con il prodotto in questione. Il primo è la title track, si chiama We Run The Scene in a Sound System Mix ed è una vera e propria dichiarazione di intenti per quanto riguarda Mr. Williams e il suo toasting style, che ricorda sempre tantissimo, c'è da dirlo, quello di Supercut. Eccola qui.
1: Spontaneous.

Veloci, veloci, altrimenti rischiamo di andare fuori tempo. Vi faccio ascoltare immediatamente il secondo ed ultimo estratto da We Run The Scene, l'EP protagonista della nostra rubrica L'Album della Settimana, prodotto da Reggae Rost, al microfono Mr. Williams. Questo brano si chiama Da Plate Daddy.

Sabato 16 di maggio 2026, anche per oggi la nostra oretta a disposizione volge al termine. Spero di avervi fatto compagnia nel migliore dei modi. Un mega abbraccio a tutti i punti d'ascolto della trasmissione, così come a tutte e a tutti voi. Un super ringraziamento al sistema di Radio Sorelle che ogni sabato amplifica il segnale Il Levare proposto da Regolamose, ossia Radio Sonar, Pot Radio, Astarbene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che la registrazione di questa puntata la trovate già da stasera, al massimo da domani, sul mega sito di Radio Sonar, sul paginone Facebook di Regolamose Reggae Radio Show e sui miei social, quelli di Mario Dread. Noi ci aggiorniamo sabato prossimo, sapete dove e sapete quando, con il nuovo appuntamento, con il vostro momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza. Ciao!

but still I'm a fool to hold you. Such a fool.

0: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
3: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
0: Radiosonar.net. Революция будет стримит.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
3: Stai ascoltando radiosonar.net? Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
4: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone. Bye.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримд.
1: Stai ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: By yourself, play however you want to. Are we rolling?

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
2: State ascoltando radiosonar.net, scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет стримит.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: Dig man, there goes Mac the Knife.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Venite a bere al Bar della Poesia, nuovo orario, vecchia gestione, tutti i lunedì dalle 16.30 alle 19.30, bel pomeriggio poeticamente alcolico, con licenza di sfiorare le 20. In diretta, dal vivo, di persona, cioè, se venite in radio mi trovate su Radio Grad, l'unico web programma che parla di poesia con un taglio anarchico, antifascista, profondamente anti-juventino e spiccatamente, orgogliosamente anacronistico. Tutti i lunedì alle 16.30 fino alle 19.30 e poi vi diamo i resti, in studio con Jonathan Rizzo, che poi so io.

0: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
1: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vallis. Poche parole e tanta musica. Staremo insieme martedì e venerdì alle 23 e poi in replica domenica sera alle 21. Naturalmente su Radio Grad. Vi aspetto.

the seven on the field.

volto, come la fiamma con lo stolto. Viviamo in mondi porto chiuso.